0: Ciao a tutti, sono Vasco, saluto tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
0: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
2: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto!
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
5: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

c'è più. Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha la ragione. Se per te non vale un che siamo.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Jake.
3: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Sì.
0: Sì e no fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Disney e Pixar presentano...
5: Jessie, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
7: La tecnologia ha invaso casa nostra.
8: Sto perdendo bolli per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
9: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
14: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
15: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 100%.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 13 giugno 2026. Voleva tagliare la vita, ha tagliato la sua. È morto suicida Lamin Sonko, il trentenne del Gambia che nel maggio scorso era stato fermato dalla polizia di Stato a Milano mentre in preda a psicosi si aggirava alla stazione centrale con un machete. È morto in ospedale dopo essersi impiccato nel carcere di San Vittore. Una tragedia nella tragedia. Il Papa ha usato l'aereo che gli ha prestato il re di Spagna per tornare dalla Spagna, appunto, dal suo viaggio pastorale. L'aereo dell'Iberia non funzionava. Alla fine, beh, tutto bene, tutto bene. È morto a 88 anni l'artista britannico David Hockney, considerato una delle figure più influenti e rappresentative dell'arte contemporanea. Le sue opere hanno raccontato il mondo con caratteristici colori brillanti. Addio David Hockney, lei è stato un grande artista, un testimone del suo tempo. Non sarà dimenticato, maestro. Quando un cucciolo entra in casa diventa famiglia, lo sanno bene Beatrice Valli e Marco Fantini, che nel loro appartamento di Milano hanno sempre accolto cani, gatti, ma anche galline e oche, tutti animali accuditi come dei figlioli. Uno di loro però non c'è più, si tratta di Doro, il cane in cui l'influente ex corteggiatore di uomini e donne ha annunciato la morte. Paperon di tutti i paperoni, lo sbarco di Space ICAS di Elon Musk in borsa a New York vale 2.000 miliardi di dollari. Il patrimonio di Musk sale dunque oltre quello personale, oltre 1.000 miliardi di dollari. È il primo trilionario della storia. Alberto Stasi, condannato a 16 anni di gabbia per l'omicidio della fidanzata, la Chiara Poggi, nel 2007, è libero. Lascerà il carcere con affidamento ai servizi sociali. Iran, Trump dice, gli Stati Uniti hanno vinto da soli, irrilevante il ruolo dell'Unione Europea e del G7, non serviva il loro aiuto. La firma è prevista a Ginevra, ci sono delle reazioni in Italia alla frase sull'irrilevanza dell'Unione Europea. Il cuore del piccolo Domenico, il GIP accoglie la richiesta del PM, cardiochirurghi Oppido e Bergonzoni interdetti per 12 e 7 mesi dalla professione medica. L'occupazione nei dati Istat, il tasso sale al 62,7% nel primo trimestre, al livello più alto dall'inizio delle serie trimestrali, il che vuol dire più 67.000 unità. Riguardo al lavoro minorile, beh, una piaga anche italiana, lo afferma l'ANMIL nella giornata contro questa vergogna mondiale. Definita così ed è davvero, davvero così. Ribadisce Paolo Bonolis, il mondo dello spettacolo dà sempre soddisfazione. C'è qualche problema, ma poi si risolve. Lo sport, il basket, la finale scudetto è iniziata e Milano va sull'1.

0: 0, Venezia è stata travolta. Oggi è in programma gara 2. Per l'automobilismo, la Formula 1, il Gran Premio di Catalogna, c'è da vedere se continuerà la serie di vittorie della Mercedes di Antonelli. Le Ferrari, non è messo male Leclerc nelle prove, più indietro Hamilton. Il tennis, Sinner vede Wimbledon, gli esami sono stati superati, il via agli allenamenti e solo stanchezza a quanto pare per Sinner dopo le tante battaglie, nulla di grave, ha avuto il via libera dei medici, adesso è già sotto con gli allenamenti. Il calcio, beh, sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo roba da giramondo. E c'è l'intervento davvero cafonazzo e sprezzante del capo del calcio. Forse l'Italia si qualificherà con un torneo a 64, o magari se fossero 208. Fa ridere secondo lei questa cosa? Infantino, si vergogni. Il presidente della FIFA, Infantino Gianni, ha ironizzato in modo sprezzante e cattivo sull'assenza degli azzurri al mondiale. La terza consecutiva, parlando tra l'altro alla TV brasiliana. Vieni a dirlo qua, Infantino. Dai. E il mondiale vanno avanti, non c'è l'Italia e quindi è così. 1-1 tra Canada e Bosnia, 4-1 vittoria degli Stati Uniti sul Paraguay. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Alta pressione africana in deciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale con cieli pressoché sereni ovunque, eccezione fatta per la presenza di nubi sparse su rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord ma senza fenomeni associati, per il resto cieli limpidi, temperature in generale aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

catturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bioniche Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: voglio.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Cibo, cibo.

0: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Disney e Pixar presentano...
8: Jessie, pronto?
9: Woody!
7: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
12: Ciao patatina.
13: Ciao patatino.
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè?
12: Buona, ma non fritta.
13: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
14: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
15: Nen.
16: La senti?
15: Nen.
16: È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Nen.
16: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J, domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
19: Notino, tutta la bellezza in un click.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
23: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
18: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Campania, statale 303 del Formicoso, traffico rallentato causa lavori di manutenzione e tra l'incrocio Passo Mirabella, statale 90 delle Puglie, prima dell'incrocio Borgo Taverne. Sempre in Campania, statale 7 bis terra di lavoro, rallentamenti causa incidente sull'incrocio Nola, a 30 Caserta Salerno, strada grande comunicazione Nola Domizio, direzione incrocio Piano d'Ardine, statale 7 via Appia. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio variante di Maglie Nord e prima dell'incrocio variante di Palma Riggi. Nel Veneto, statale 14 della Venezia Giulia, lavori di manutenzione dopo la rotatoria A57 raccordo A27 e prima della rotatoria Capo d'Argine. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, lavori di manutenzione prima di Gerbini e dopo Agira, direzione Palermo. Nel Lazio, sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa, lavori di manutenzione prima dell'incrocio Prima Porta e prima dell'incrocio Saxa-Rubra, direzione incrocio Piazzale Flaminio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio, non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: 1, 2, 3, 4.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricorda.

0: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai

0: su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Il supermercato è in chiusura!
3: Abbiamo dimenticato l'acqua!
4: Vado io!
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando!
5: Sì, però anche per i più piccoli!
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
2: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

E si apre così il nostro sabato 13 giugno con Loredana Bertè. Buongiorno. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo in diretta con voi e andiamo subito, visto che siamo puntualissimi. Sono esattamente le ore 9.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Accordo Stati Uniti-Iran, voci di una firma nei prossimi giorni anche da remoto, testo concordato, annuncia il premier del Pakistan, ma restano tensioni, a Hormuz abbattuti i droni di Teheran. Nel memorandum di 14 punti, il cessate il fuoco in Libano e altri 60 giorni per le discussioni sul nucleare, ma si alternano conferme e smentite. Poi programma per il Papa in Spagna, problema tecnico al suo aereo, il pontefice rientra con il Falcon di Re Felipe da Tenerife, il monito ai trafficanti, convertitevi. Vola SpaceX all'esordio in borsa, la società centra una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Musk diventa il primo trilionario della storia. Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali lunedì alle 21 su Sky TG24, Garlasco, l'ombra del dubbio. Incidente sul Gran Paradiso, morti tre alpinisti, almeno due sono italiani. Corpi individuati a 3.600 metri dai soccorritori in elicottero, al vaglio le cause dell'incidente. Il giallo delle sorelle scomparse da sei giorni da una casa famiglia in Abruzzo, non si esclude nessuna pista, neanche il rapimento. Ricerche anche sulle aree del Basso Lazio. Mondiali, Stati Uniti-Paraguay 4-1, pari tra Canada e Bosnia. La battuta di Infantino sull'assenza dell'Italia scatena la polemica.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e siamo entrati finalmente nel weekend, oggi sabato 13 giugno 2026 ed è Sant'Antonio da Padova. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio

0: Italia, solo musica italiana, senza indugi vediamo al volo le nostre stelle. Ariete, l'attesa di una serata spensierata in allegra compagnia o di un appuntamento romantico vi terrà su di giri per tutto il giorno. Per qualcuno un momentaneo disaccordo con il partner potrà essere il pretesto per buttarsi in una storia improvvisata. Toro, sabato da dedicare all'amore, al gioco, al divertimento, a chi è in coppia, la sensuale dolce luna promette momenti di tenerezza, di passionalità e di trasporto emotivo. Potrete esprimere le vostre virtù e dare spazio alla creatività. Gemelli, giornata faticosa e forse non costruttiva. Oggi dovrete usare tutta la vostra capacità di critica e discernimento per evitare una brutta sorpresa a cui sarà difficile trovare un rimedio. Le energie fisiche, ad ogni modo, riprenderanno quota. Cancro. In occasione di un incontro vi saranno offerti interessanti e nuovi progetti da iniziare a prendere in considerazione con calma e con fiducia. Proprio la possibilità di vedere evolversi più in fretta ciò che ritardava vi darà la spinta per chiarire bene ciò che volete. Leone. La luna in Toro potrà disseminare di piccoli e grandi ostacoli una strada che inizialmente si profilava sgombra da sorprese, ma poi apporterà risultati decisivi. Cercate di ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo. Qualcuno vi farà una proposta maliziosa. Vergine. Avrete una discussione molto costruttiva con il vostro partner, purché la vostra testardaggine non diventi il vero ostacolo in un momento in cui occorrerà invece la massima flessibilità. Dovete essere più comprensivi. Bilancia. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di ampliare il vostro giro di amicizie. Una dolce malinconia vi renderà ancora più affascinanti del solito e non vi sarà difficile attirare nella vostra orbita le persone alle quali lancerete sguardi magnetici. Scorpione. Il gusto banale della mediocrità non vi si addice e molti dei vostri rapporti interpersonali vi sembreranno banali. Curate nei dettagli le amicizie più importanti e rinviate ad altra data i problemi per cui non volete sprecare energie. Sagittario. Concentratevi subito sul da farsi e affrettate, se possibile, la proficua conclusione della cosa più importante che avete in mente. Basterà poco per ottenere i vostri obiettivi. Il settore delle amicizie riserverà novità interessanti. Capricorno. Oggi sarete portati ad accelerare il ritmo della vita e ad allargare il giro delle amicizie. Date più attenzione ai sentimenti appena nati che potrebbero sbocciare rapidamente. In campo professionale sarà il momento di fare chiarezza. Acquario. Sabato allegro, spumeggiante, ricco di novità. Avrete voglia di andare in vacanza. Di ottimo umore intreccerete nuove amicizie in un clima di grande simpatia. Qualcuno viaggerà, qualcun altro cercherà nuovi amici o darà il via a una nuova storia d'amore. Pesci, mettetevi comodi e rilassati, per voi non ci sono in serbo sorprese sgradite. Anche se la Luna e Saturno vi porteranno un po' di stanchezza, questo sabato sarà ideale per riacquistare le forze con il riposo, in modo da arrivare alla giornata di domani in piena forma. Bene, cari amici, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon sabato a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Ultimo Romantica su Radio Italia, solo musica italiana in questo sabato mattina. Oggi è il 13 giugno. Innanzitutto ci presentiamo, parto da te, Edo Stanzini. Buongiorno. Lui non lo vedete, non lo sentite, però insomma, parte importante di una diretta, quindi alla regia sono quelli che coordinano tutto, che ci aprono il microfono, che fanno partire la musica. Quindi buon lavoro anche a te per le prossime tre ore. Parte importante anche. Che cos'è questo? Parte importante anche la redazione che sta lavorando per cercare notizie carine da condividere insieme a voi, quindi Daniele Verderi, anche lui al lavoro, io sono Fiorella, mi metto proprio per ultima questa mattina. Allora, dicevo, 13 giugno, oggi avete sentito, è Sant'Antonio, Vot'Antonio, tra l'altro è uno dei nomi più comuni, diciamo, no, d'Italia, un bel nome, a me piace veramente tanto, è un nome importante, tanto che si festeggia due volte. Io so che c'è chi festeggia a gennaio il 17, mi pare, no? E c'è invece chi festeggia oggi che è il 13 giugno, quindi è Sant'Antonio da Padova, se non erro. E infatti Lina scrive: fai gli auguri buon onomastico a mio figlio Antonio. Sì, assolutamente, e a tutti gli Antonio e anche Antonella, penso di sì, cioè anche a femminile, no? Comunque, che stanno ascoltando in questo momento Radio Italia, solo musica italiana. Il numerino ce l'avete? 331 995 0095. Arrivano già i messaggi, io sono pronta insomma a leggerli nel corso di questa mattinata. Adesso però abbiamo deciso di fare una festa, una bella festa tutti insieme, perché Paola e Chiara hanno lanciato questa canzone alle porte dell'estate 2024 e noi l'abbiamo cantata e ballata insieme.

0: festa totale. Allora, mi avete confermato con i vostri messaggi che si festeggia anche Antonella, lo dice Raffaele da Torre Maggiore, dice sì, auguri buon onomastico a mio padre Antonio, a mia madre Antonella, cioè oggi grande festa, festa totale, no? In casa vostra, poi anche un altro ascoltatore o ascoltatrice, il vostro nome, ricordatevi sempre di fermare i vostri messaggi, dice sì, in effetti la mamma Antonella purtroppo non c'è più, dice però oggi avrebbe festeggiato il compleanno e anche l'onomastico. Così abbiamo iniziato la nostra mattinata, rimanete con noi, buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
1: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49 euro e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
9: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
8: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
9: Fai le valigie e parti anche tu.
8: Ti aspettiamo al Void Anca Village.
9: L'estate di Radio Italia suona con Void Hotels. Info e prenotazioni su voidhotels.com e nelle agenzie di viaggio.
8: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.

0: 8%.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Disney e Pixar presentano...
3: Jessie, pronto?
4: Woody!
2: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo bolli per quel tablet.
2: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
2: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao, siamo Natalie
2: e Sara
1: e stiamo andando al mare con le nostre mamme, Jenny
3: e Ambra.
1: Ciao a tutti!
4: No, troppo carine, quando ho sentito questo messaggio ho detto no, questo lo dobbiamo mandare in onda perché ti danno proprio serenità, allegria. Ciao Natalie e Sara, quindi, che stanno andando al mare e qui c'è sole cocente, ci scrivono dalla Sicilia, dice però noi non molliamo e stiamo lavorando in serra, mamma mia, l'agricoltura non molla mai, quindi ciao da Barrafranca, da Lulu e Simon, come ti chiamano di solito? Ci segnalate che Teresa da Palermo dice auguri mio figlio Vincenzo, oggi santo patrono di Arenella. Ho capito, ma oggi non è Sant'Antonio, cioè mi sto perdendo qualche cosa. Auguri Lorella, oggi è il tuo compleanno, e ha scritto tuo marito che però non si è firmato. E poi devo salutare Sara che ci segue dalla provincia di Trento, grazie per le cose che hai scritto e sta lavorando in questo momento, quindi siamo alla sua compagnia. Adesso invece per qualche secondo ci tiene compagnia il nostro Alberto Alfano.
5: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
6: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Lombardia sulla strada statale 470 della Valle Brembana e del Passo San Marco è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 21 alle 5.30 di circa 100 metri all'altezza di Villa Dalmei in provincia di Bergamo. In Liguria sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di circa 400 metri tra lo svincolo di Arenzano, autostrada 10 Genova Ventimiglia e lo svincolo di Genova via Rubens in direzione Genova. Nelle Marche, sulla strada statale 4 via Salaria, è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. In Sicilia, sulla strada statale 194 Ragusana, è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Ragusa in prossimità dello svincolo per Lentini Nord nella provincia di Siracusa. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
5: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: ti potessi dire.
1: Vasco Rossi, se ti potessi dire. Io vi dico che lui è in Sardegna, ieri sera ha fatto il concerto a Olbia e questa sera anche. Pensate che lui non faceva ritorno in questa città dal lontano 1983. Per lui la Sardegna non è stata una terra come le altre, perché proprio in Sardegna lui ha scritto Vita spericolata, pensate, e durante l'infanzia è andato con i genitori a trovare uno zio e si era trasferito proprio lì ad abitare sull'isola. Quindi questa sera si continua a Olbia, sapete che noi siamo la radio ufficiale del Tour di Vasco, quindi vi diciamo che le altre date poi saranno Bari, Ancona, Udine e le altre città che raggiungerà quest'estate.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura

0: capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Amore, poi il mutuo?
11: Tesoro, il mutuo non è semplice.
10: Ma su Idealista?
12: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
13: Idealista.
12: Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

portarti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

È bello bello questa canzone di Margaret Cremonda con Serena Brancale, The Colors, Partenope. Allora, grazie Gianni da Londra. Guarda, prima o poi verrò a Londra, anzi ce l'ho in programma già. Dice che Londra si prepara oggi a festeggiare Re Carlo III a Buckingham Palace, quindi in occasione del suo compleanno dello scorso 14 novembre. Da Londra noi andiamo a Roma, perché sto per raccontarvi una cosa, ma secondo me è carina questa cosa. Allora, Ponte Milvio, che è conosciuto, lo sapete, no? Come il ponte degli innamorati, è arrivata una macchina che permette di sposarsi in 3 minuti spendendo solo 15 euro. Allora, ve lo dico solo che, insomma, non è valido questo matrimonio legalmente, no? È un matrimonio simbolico. Come succede? Cioè, cosa bisogna fare? Bisogna andare a questa, c'è una macchinetta, ti chiede di inserire i nomi, quindi devi mettere i tuoi nomi, pagare, ripeto, sono 15 euro, però vabbè, dai, ci sta se non si vuole divertire un attimo. Ecco, quella macchinetta lì, e rispondere sì a questo messaggio. Loro chiedono: vuoi accogliere questa persona nella tua vita, unire il tuo cammino al suo, scegliendola come tuo o tua compagna di viaggio, impegnandoti a condividere amore, rispetto e cura reciproca? Vuoi promettere di esserci oggi per sempre in tutto ciò che vorrà? A quel punto lui e lei devono rispondere sì. Dopo che hanno risposto sì, dopo qualche istante da uno sportellino esce praticamente il certificato di matrimonio falso, lo dico, il certificato di matrimonio, e c'è anche la scatola con gli anelli. Secondo me manca una cosa, Saldavinci, cioè non vuoi che non ci sia, cioè sottofondo musicale Saldavinci che canta Per sempre sì, non lo so, forse non ci hanno pensato. Va bene, dai, ma trovo che sia una cosa simpatica, no? Anche perché magari uno per qualche istante può capire come ci si sente sposati, anche se non è un matrimonio reale. Va bene, sono le 9:53 minuti, ma io la prima volta che ho ascoltato questa canzone, ve lo giuro, ho detto no, ma questi vincono, ma vincono per forza, la canzone è troppo bella. Sto parlando di Mahmoud e Blanco, era il 2022 e questa è Brilliant.

Elisa, l'amore è. Allora saluto Valeria che ci segnala che oggi c'è la sagra del riso Carnaroli a Paullo, in provincia di Milano, e c'è tutto il weekend riso, percorsi, benessere, musica dal vivo. Grazie, grazie, sarà bello assolutamente. E poi volevo salutare Vanessa che ha 9 anni e dice: oggi non vado al mare perché resto a casa a fare le conserve di pomodoro. Veramente? Ma le fai anche tu? Cioè, io immagino, sono lì tutti con questi pomodori e in sottofondo ci siamo anche noi. No, non tirateci i pomodori però, dovete fare le conserve, non sono per noi. Va bene, pronto Gusto Abbondanza? Sentiamo un po' di news e quindi a Radio Italia solo musica italiana. Che puntualità, sono le 10:00.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon sabato, 13 giugno 2026. Drin, siamo malandrin. 12 ore al telefono per svuotargli il conto, ma l'anziano li fa arrestare. Hanno costretto una persona anziana a una notte insonne, trattenendolo con una maratona telefonica durata 12 ore, con l'obiettivo di fregargli i soldi sul conto. Ma il piano è fallito. Grazie alla trappola orchestrata dalla stessa vittima, un uomo di 82 anni, dalla polizia, intervenuta in seguito alla segnalazione provvidenziale del dipendente di una banca. I due complici, un 63enne e un 34enne, sono stati arrestati e adesso sono accusati di pesanti reati. Il consiglio è sempre lo stesso: fare attenzione. L'assicurazione, il casco, il targhino sono le regole per i monopattini. Si rischiano multe da 100 a 400 euro. Per l'RC Auto c'è poi tempo fino al 16 di luglio. La prima sperimentazione della terapia genica per ringiovanire le cellule in una persona col glaucoma, condotta negli Stati Uniti da un'azienda privata. Il Papa ha usato l'aereo del re di Spagna, glielo ha prestato per tornare appunto dalla Spagna in Vaticano. L'aereo della Iberia che doveva trasportare il Santo Padre non funzionava. Alla fine però, per fortuna, tutto bene. Il Papa prima di partire dice: siamo tutti migranti, aiutiamoci. L'addio all'artista inglese David Hockney, tra i maggiori pittori contemporanei. Aveva 88 anni, un record d'asta per lui. Una sua opera è stata venduta 90 milioni di euro. Trump dice: abbiamo vinto, anzi ho vinto la guerra

0: contro l'Iran. L'Unione Europea è stata irrilevante. L'Iran però frena, nessuna decisione sull'accordo, secondo Emilia però la firma è imminente. Dall'Italia arrivano proteste per la dichiarazione di Trump. L'Istat lo conferma, l'occupazione record nel primo trimestre sale a 62,7% ed è al top dall'inizio delle serie. Dice Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004, arrivo a sopportare tanto e poi a un certo punto non torno più, do tutte le possibilità ma poi ti saluto. Peperina, Lo sport, il calcio, parla Infantino, il presidente della FIFA, poteva stare zitto che era meglio, dicendo ironicamente l'assenza dell'Italia ai mondiali di calcio, beh, forse si qualificherà col torneo a 64 squadre, ma fa ridere sta cosa, fai pena Infantino. Il calcio dunque sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cieli quasi ovunque sereni. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cieli limpidi e temperature in ulteriore aumento. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

Inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

Mamma mia, da brividi proprio questa canzone, il grande Tiziano, l'amore è una cosa semplice. Noi lo stiamo seguendo, lo sapete che sta facendo dei concerti e continua il suo Stadi 26, ha debuttato fine maggio, adesso gira insomma un po' tutta l'Italia, 10 stadi, il gran finale è in programma il 12 luglio a Messina. Però prendo tempo perché vi devo dire che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di Stadi 26 di Tiziano Ferro e vi diamo la possibilità di portare a casa 2 biglietti per il concerto del 3 luglio allo stadio del Conero di Ancona. Che bello, che bel regalo per voi. Allora, però lo dico subito, non mandate i messaggi al nostro numero, perché se volete avere questi biglietti dovete andare sul nostro sito.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Canto libero, e tra l'altro questo brano ha dato al titolo di questo lavoro Lucio Battisti del 1972. Ciao Radio Italia, io e i miei amici siamo nella bellissima Sardegna per il grande Vasco. Un saluto da Deborah, Mirko e Massi. Sì, in effetti abbiamo parlato prima della seconda data in Sardegna questa sera. Intanto sono le 10:22, quindi ancora buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
13: Ah no, io riparto con Boscolo.
14: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma questa sì che è una bella sorpresa inaspettata, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con questo canto d'amore. Sapete che questo duetto è rimasto segreto proprio fino a pochi giorni prima della pubblicazione. Di solito qualcosa nell'aria c'è, qualcosa si sa, qui niente, proprio sono arrivati così inaspettatamente, e adesso i fan sognano che Angelina possa portarlo dal vivo, insomma, durante il suo tour estivo, magari coinvolgendo Marco in qualche tappa. Chi lo sa, speriamo di sì. Comunque trovate tutte le date del tour di Angelina sul nostro sito, che era radioitalia.it.

0: Perché è proprio Radio Italia che vi sta tenendo compagnia in questo sabato mattina alle ore 10 e che sono 33 minuti, 34 quasi, però adesso noi ci prendiamo una piccolissima pausa perché dobbiamo andare al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Eh sì, se la testa gira, dobbiamo dire hanno ragione Fred e Palma, Anita e Miss Kill. Allora, prima abbiamo ascoltato la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, e Patrizia da Roma scrive: volevo dirvi che Canto d'amore è una delle più belle canzoni che sia mai stata scritta. Siamo felici che ti sia piaciuta così tanto e riporteremo questo tuo messaggio ad Angelina. Rimanete con noi, buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: 5%.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: l'amarezza che mi porto, nonostante, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Aldo Vinci con poesia. Proprio ieri sera, tra l'altro, è andato in onda un live di Aldo Vinci da Sharm el Sheikh, e Aldo Vinci sarà con noi anche a Palermo. Siamo pronti? Andiamo? Eccoci qua. Allora, Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Su questo non ci sono dubbi, e la data è domenica 28 giugno a Palermo. Fuori Italico ci ospiterà sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta da maestro Bruno Sartori. Ci sono un sacco di artisti che vado a citare in ordine alfabetico. Iniziamo con la A. Chi vi viene in mente? Lui, Achille Lauro, avete ragione. E poi ci sono le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, c'è Fedez, c'è Francesco Gabbani, anche Irama, Elettra Lamborghini, c'è Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini, i Tattici Nucleari ci sono, c'è Aldo Vinci come abbiamo detto prima, e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. Allora, il concerto sarà trasmesso in diretta chiaramente su Radio Italia, solo musica italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video sul nostro sito radioitalia.it e sul nostro canale YouTube, sarà sulle nostre app ufficiali e ancora insomma, su

0: le nostre pagine social, dove ci sarà come sempre una grande partecipazione. In contemporanea potete, se volete vederlo, anche su Sky 1 Now TV 8 a partire dalle ore 20:40. Adesso una cosa molto molto importante, perché spesso ci scrivete come facciamo a partecipare, ve lo dico: per assistere a questo grande spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it, massimo 2 crediti a testa, a partire dalle ore 12 di lunedì prossimo, quindi il 15 giugno, fino ad esaurimento posti. Parliamo di accrediti perché l'evento è gratuito, questo lo vogliamo sempre sottolineare. Allora, l'hashtag ufficiale è Relive. Io vi ricordo, allora, tutti pronti, se volete essere con noi a Palermo lunedì il 15 giugno a mezzogiorno, per accreditarvi, per essere con noi. Tutte le informazioni, però ce ne sono altre, potete andare sul nostro sito, che è radioitalia.it. Noi continuiamo adesso con il grande Ligabue, con una canzone così, senza tempo.
1: Totti ovunque alle pareti, e maglie della Roma, fuori un po' di ponentino, tiene

Colpa del sole, loro sono tanti, DJ Jed e Vladi, Shorty Shock, Loco Hilt. Tra l'altro hanno fatto anche un elenco di cose, di aspetti negativi, sono del sole e del caldo. A un certo punto ha detto che ci manca Santa Claus. Per carità, non ci pensiamo assolutamente in questo periodo. Dai, salutiamo Patrizia, Carla, Federica e Marco che sono in viaggio verso Napoli, direzione concerto Eros Ramazzotti, ma ci sono tantissimi concerti da vedere proprio in questi giorni, quindi è normale, ci sta che molti italiani siano in movimento. Va bene, sono le... no, non lo devo dire così, devo dire a Radio Italia, va bene, allora a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 11:02.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Accordo Stati Uniti-Iran, voci di una firma nei prossimi giorni anche da remoto. Testo concordato, annuncia il premier del Pakistan, ma restano tensioni. A Hormuz abbattuti i droni di Teheran. Nel memorandum di 14 punti c'è stato il fuoco in Libano, altri 60 giorni per le discussioni sul nucleare, ma si alternano conferme e smentite. Fuori programma per il Papa in Spagna, problema tecnico al suo aereo, il pontefice rientra con il Falcon di Re Felipe, da Tenerife il monito ai trafficanti, convertitevi. Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, lunedì alle 21 su Sky TG24, Garlasco, l'ombra del dubbio. Mamma e figlia avvelenate con la ricina in Molise, amica di famiglia denunciata per favoreggiamento. La donna avrebbe sempre negato tensioni nella famiglia di vita. Il giallo delle sorelle scomparse da 6 giorni da una casa famiglia in Abruzzo non si esclude nessuna pista, neanche il rapimento. Ricerche anche sulle aree del Basso Lazio. Mondiali Stati Uniti-Paraguay 4-1, pari tra Canada e Bosnia. La battuta di Infantino sull'assenza dell'Italia scatena la polemica. Formula 1, Norris il più veloce nelle libere, alle 16 le qualifiche. Trionfo per la prima della stagione lirica all'Arena di Verona. La nuova Traviata del regista Paul Kagan ha trasformato l'anfiteatro in una Montmartre di inizio Novecento.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.

Ossessione, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana, 11 e 12 minuti. Siamo proprio nel vivo di questo sabato mattina, sabato 13 giugno. Abbiamo già fatto un sacco di auguri a tutti gli Antonio e Antonella che ci stanno seguendo in questo momento. E ancora buongiorno, sono Fiorella, ancora insieme fino a mezzogiorno. Allora, è stata una settimana particolare questa perché sono finite le scuole, ma sono iniziati i mondiali. Sapete che mi ha colpito un post di un ragazzo di 15 anni che scrive: io non ho mai visto l'Italia giocare ai mondiali. Io ho detto: ma come mai? Come è possibile? In effetti non siamo ai mondiali dal 2014, quindi questo ragazzo aveva 3 anni, è chiaro che cioè,

però dai, io per qualcuno voglio tifare e tifo per questa nazione. Sono curiosa, vi va di scrivercelo? Il nostro numero è 331 995 0095, quindi se seguirete i mondiali e secondo voi chi dovrebbe vincere per farvi contenti, sa, piccola consolazione che dobbiamo fare. Quindi il numero l'ho detto, scrivete e mi raccomando, e firmatevi anche il vostro nome, è importante. È passato poco più di un anno dal lancio di questo brano di Tananai, e tra l'altro poche settimane dopo lui ha portato questa canzone dal vivo a Palermo per Radio Italia Live, il concerto l'anno scorso.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni, allora non ci siamo ai mondiali, ma li seguite perché ti fate, e ci sono un sacco di messaggi, quindi io al mondiale tiferò l'Argentina di Leo Messi, scrivete Daniel da Civitavecchia, secondo me la Spagna deve vincere i mondiali, papà italiano e mamma argentina, ti farò Argentina, scrive Antonella d'Ancona, tanti auguri tra l'altro Antonella, ritorniamo fra poco e continueremo a parlare di questo argomento.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
1: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
1: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
1: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il supermercato è in chiusura.
2: Abbiamo dimenticato l'acqua.
3: Vado io.
4: Sì, ma leggera, eh?
5: Poco poco sodio, mi raccomando.
4: Sì, però anche per i più piccoli.
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
6: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
7: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In questa notte fantastica.
12: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
13: Ti porto via con me.
12: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
13: Sono un ragazzo fortunato.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
14: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop

0: sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
3: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
5: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1.341. Valore di riscatto €18.199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

Proprio così, J-Ax Italia Starter Pack. Allora, devo dire che contrariamente alle aspettative stanno scrivendo un sacco di donne, perché stiamo parlando dei mondiali, ho detto noi donne non seguiamo, sapete che noi siamo tifosissime, ma solo se c'è l'Italia. Non è vero, un sacco di donne stanno scrivendo, come ad esempio Luana da Novara, dice guarda io sono juventina, adoro il calcio in generale, quando c'è una partita di calcio la guardo, qualunque squadra giochi, ho già visto due partite dei mondiali e tifo per il Portogallo. Mercoledì 17 sarò sicuramente davanti alla TV. E, a proposito del Portogallo, scrivete, in una puntata dei Simpson hanno pronosticato mondiale 2026 finale Portogallo-Messico, vittoria del Portogallo, cioè, quindi io tifo i Simpson, Francesco da Roma, poi vedremo. Stefania di Torino dice io tifo Portogallo, mi sembra tra il Portogallo e l'Argentina siamo lì, io tifo Portogallo e Turchia, va bene, insomma, voi continuate a scrivere che poi vi leggerò come sempre. Adesso abbiamo Zucchero, ma quanti concerti. Zucchero sta girando l'Europa fino alla fine del mese, poi a luglio nel programma il suo ritorno dal vivo poi negli stadi italiani. Noi lo ascoltiamo con Aum.

0: La voce di Arisa, e questa era Rugiada qui su Radio Italia, sulla musica italiana. Valentina, tu mi dai una bella responsabilità. Allora, lei scrive che è partita ieri mattina dalla provincia di Padova, dove ha lavorato per 9 mesi come insegnante, e sta viaggiando verso Marsala, quindi sarà dal Veneto alla Sicilia da sola. Dice però sì, io mi sono fermata a Salerno, adesso sono di nuovo in strada. Potete comunicarlo via radio, cioè la mia famiglia lo scoprirà ascoltandovi, perché non sa niente. Cioè, fammi capire, la tua famiglia non sa che tu stai arrivando e adesso lo sa perché l'hai comunicato a noi. Cioè, bellissima questa cosa, speriamo che stia ascoltando a questo punto la famiglia. Allora, torniamo a parlare dei mondiali. Ieri sera ho guardato Canada e Bosnia, e il Canada mi è piaciuto molto, hanno corso, tiferò per loro, scrive Isabella. Questo è simpatico, dice: io, noi tiferemo per Curaçao perché là abbiamo passato la nostra luna di miele nel 2010, questo è quello che dice Andrea. E poi Chiara dice: tiferò sicuramente Brasile perché c'è comunque un po' d'Italia con Ancelotti. Sì, e in effetti è vero, l'Italia non gioca come squadra ma è rappresentata dagli allenatori di altre squadre, quindi stiamo parlando di Ancelotti e Cannavaro. Vabbè ragazzi, sì certo, magra consolazione, però va bene così. 11:42 minuti, rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Hai fame?
14: Sì.
13: Molta?
14: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
14: Sì.
13: Fritto?
14: No.
13: Croccante?
14: Sì.
13: Dici sempre sì e no?
14: Sì.
13: Sì e no Fiorentini?
14: Sì.
15: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Ehi,
3: dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia Solo Musica Italiana vola Villa Simius in Sardegna.
14: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
3: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
14: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
3: Ci vediamo là.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Rocco Hunt con La più bella del mondo. Allora, sapete che l'Italia ha molti primati, alcuni negativi chiaramente, tra i più curiosi c'è anche quello legato alle ZTL, sapete, alle zone a traffico limitato. Allora, pensate che l'89 delle ZTL, e io pago, attive in Europa sono in Italia, cioè in altri termini, in Europa, tutta Europa, sapete quant'è tutta Europa? Ce ne sono 500. In Italia 446, io non ci posso credere, cioè incredibile questa notizia. Tra l'altro le zone a traffico limitato non sono, diciamo, le uniche modalità utilizzate per limitare la circolazione delle automobili. In Italia se ne contano 485, quindi il 56,2% del totale europeo. Però ragazzi, su 500, 446 ne abbiamo noi, cioè veramente mi rimango senza parole con questa notizia. Vabbè, meno male che c'è sempre la musica, in questo caso c'è Coez, e tra l'altro Coez farà un tour anche lui, e quindi

Allora, madame Marrakesh con volevo capire a proposito delle ZTL in Italia, scrivete, allora la conferma che servono solo per far cassa, ma avevate dubbi? Allora, visto che sto per salutarvi, voglio dedicare ancora qualche secondo ai mondiali, perché avete scritto, i miei figli hanno 12 e 15 anni, sono tra quelli che non hanno mai visto l'Italia ai mondiali, quello che dicevamo prima. Domenico dice, a questo punto mi ritengo molto fortunato aver visto alzare la coppa nel 2006, mamma mia che festa abbiamo fatto. Abbiamo parlato degli allenatori italiani e Claudio da Roma dice, scusate, non avete parlato di Vincenzo Montella con la Turchia, tra l'altro potrebbe essere anche una delle sorprese, hai ragione, grazie per questa segnalazione. Oh, io vado, adesso però devo dare la linea alla nostra classifica, no? Rido, sapete perché? Dov'è la classifica? In Egitto, è in Egitto, il nostro capo in questo momento è nel suo studio estivo esterno, quindi proprio sulle onde del Mar Rosso in Egitto per questa classifica, quindi con un po' di invidia posso dare la linea a lui. Edo Stanzini, grazie per la regia, ci sei domani? Ci troviamo domattina alle 9, ok, io ti aspetto e aspetto tutti i nostri ascoltatori. Da Fiorella è tutto, ancora una cosa velocissima a Radio Italia, solo musica italiana in questo istante, sono le 12 e un minuto, ciao!

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Accordo Stati Uniti-Iran, voci di una firma nei prossimi giorni anche da remoto. Testo concordato, annuncia il premier del Pakistan, ma restano tensioni. A Hormuz abbattuti i droni di Teheran. Nel memorandum di 14 punti cessate il fuoco in Libano, altri 60 giorni per le discussioni sul nucleare, ma si alternano conferme e smentite. Fuori programma per il Papa in Spagna, problema tecnico al suo aereo, il pontefice rientra con il Falcon di Re Felipe, da Tenerife il monito ai trafficanti, convertitevi. Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, lunedì alle 21 su Sky TG24, Garlasco, l'ombra del dubbio. Mamma e figlia avvelenate con la ricina in Molise, amica di famiglia denunciata per favoreggiamento, la donna avrebbe sempre negato tensioni nella famiglia di vita. Il giallo delle sorelle scomparse da 6 giorni da una casa famiglia in Abruzzo non si esclude nessuna pista, neanche il rapimento. Ricerche anche sulle aree del Basso Lazio. Mondiali Stati Uniti-Paraguay 4-1, pari tra Canada e Bosnia. La battuta di Infantino sull'assenza dell'Italia scatena la polemica. Formula 1, Norris il più veloce nelle libere, alle 16 le qualifiche. Trionfo per la prima della stagione lirica all'Arena di Verona. La nuova Traviata del regista Paul Kagan ha trasformato l'anfiteatro in una Montmartre di inizio Novecento.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ed eccomi qui dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito qui nel Mar Rosso di fronte a Sharm el Sheikh. Oggi salutiamo una classifica che ci lascia, oggi salutiamo anche questo luogo perché lo lasciamo noi. Ma sono qui per appunto salutare questa classifica partendo dalla 20ª posizione, al numero 20.

avanti c'è Lettera Lamborghini con Bam Bam Bambina. Al numero 19 Clara e San Giovanni Le Ragazze. Al numero 18 Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. 17° Brescia D'addio. Al numero 16 Elisa Amore è. 15° Ultimo Romantica. Al numero 14 Madame Marrakesh Volevo Capire con Marrakesh. Al numero 13 MR Comi Vaci Piano. 12° Fulminacci Maledetto Me. 11° è Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 10 c'è Irama in questa classifica che va via con Cabana.

Al numero 6, un altro artista che sarà con noi a Palermo per il nostro Radio Italia Live, il concerto del 28 di giugno, cioè Achille Lauro e Sesto con Comuni Immortali.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
15: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Anche questa settimana la classifica italiana di Nadal, Italia, solo musica italiana.
19: Quinti, The Colors con Rolling Stones.

Al numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari, anche loro ci raggiungeranno a Palermo il 28 giugno. Il titolo del brano è Sorry, scusa, lo sento.

E in vetta alla classifica c'è Serena Brancale con Levante e Delia. Serena sarà con noi anche lei a Palermo. Il brano al numero uno è Al mio paese.

prime Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese, al numero 2 Pinguini Tattici Nucleari, lo sento. Terzi, Giovanotti e Alfa Bonvento, al numero 4 Saif Buona Domenica, quinti The Colors con Rolling Stones, gli altri seguono. Domani arriverà la nuova classifica, saranno i 20 brani più trasmessi e più graditi di questa settimana e questa nuova classifica ve la racconterò dai nostri studi di Cologno Monzese. Tornerò in Italia salutando oggi questo luogo nel quale siamo stati per una settimana intera a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un pondolante con Nando Comandante e la ciurma che ringrazio ancora una volta. Per il momento è tutto, ci sentiamo domani da Cologno. Okay.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
3: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
12: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
13: Notino, tutta la bellezza in un click.
14: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
17: Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Jake, Alex, maratona di

0: House of the Dragon da te, andiamo raga.
1: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
1: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
1: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato, 13 giugno 2026. Il nonnino S'INCAZZA col vicino e usa l'accendino, stacca i tubi del gas e dà fuoco alla palazzina. L'anziano arrestato si era arrabbiato. Un uomo di quasi 80 anni è stato ingabbiato a Canosa di Puglia, nel nord barese, per aver tentato di far esplodere la palazzina bifamiliare in cui risiede a causa di vecchie discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. Il tempestivo intervento della volante, per fortuna, ha evitato il peggio. Le fiamme hanno danneggiato però alcuni arredi. Gli inquilini, che dormivano, sono stati svegliati dal casino, ma fortunatamente nessuno è rimasto né ferito né intossicato. Domato il rogo, malgrado l'età, l'ottantenne è stato portato al gabbio per evitare che potesse ripetere il reato. Assicurazione, casco, targhino. Occhio alle regole per i monopattini. Si rischiano multe da 100 a 400 euro. Per l'RC Auto, tempo fino al 16 di luglio, dicono le autorità. È morto a 88 anni David Hockney, nato in Inghilterra ma attivo per la maggior parte della sua vita artistica a Los Angeles. Inconfondibili i suoi paesaggi assolati, strade di periferia, piscine in cui le forme si riflettono e deformano. Un ritratto per artista in piscina con due figure del 72 era stato venduto come ed era un record nel 18 come 90 milioni di dollari. L'Istat dice che l'occupazione è record nel primo trimestre, sale al 62,7%, al top da quando si inizia a tenere il conto. C'è riguardo il lavoro però la piaga del lavoro minorile, l'ANMIL richiama un consumo consapevole, Mattarella dice che vengono violati i diritti dei bambini. Ma va? Tajani si arrabbia, quella contro l'Iran è una guerra a cui non abbiamo partecipato, che non ci riguarda e alla quale non dovevamo partecipare, così il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole del presidente americano che ha definito irrilevante il ruolo europeo e dunque anche italiano nell'Iran. Dice la modella Barbara Prezia. Io condivido sul mio profilo social non solo scatti che mi ritraggono, ma anche paesaggi e scatti che hanno a che fare con la natura. Barbara Prezia, grazie dell'informazione, tempo permettendo, daremo un'occhiata. Prezia. Lo sport, il calcio, il cafonazzo Infantino attacca l'Italia, più che altro la prende in giro. Il presidente della FIFA infatti ironizza sull'assenza dell'Italia ai mondiali. Forse si qualificherà col torneo a 64 squadre. Infantino, sta roba qua fa ridere. Bah. Il mondiale comunque va avanti, il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia spiace per Infantino, è solo giramondo. Ci sono le partite di quest'oggi, Qatar contro Svizzera e Brasile contro il Marocco, nel Brasile, il Brasile di Ancelotti. Il basket, la finale scudetto, Milano è sull'1-0, ha travolto Venezia nella prima gara, oggi c'è gara 2 e c'è attesa anche per le altre partite. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24 in speciale Radio Italia Notizie, l'appuntamento settimanale del sabato notte.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Il fine settimana inizia all'insegna di una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Nel corso del pomeriggio non sono attesi disturbi sul nostro paese. A fronte di qualche innocua velatura al nord, specie al nord-ovest, avremo cieli pressoché limpidi sul resto d'Italia. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, ma comunque senza piogge associate. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Potevamo iniziare meglio di così con Vasco Rossi, Il mondo che vorrei. Siamo in pieno anno 2008 con l'album che porta lo stesso titolo, e prima invece c'erano Blanco ed Elisa e il brano intitolato Ricordi. Beh sì, potevamo iniziare anche meglio di così. Per esempio, un primo messaggio che è arrivato al 331 995 0095 ci permette di iniziare con Gioia, e Gioia è la firmataria dell'abbraccio inviato a Radio Italia Solo Musica Italiana e anche a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento. Poi seguivo con attenzione l'appuntamento del meteo insieme ad Alberto Alfano, perché insomma la notizia è che andiamo incontro a un periodo di alta pressione e di instabilità che inevitabilmente porta un aumento delle temperature, la mancanza di piogge, perché in effetti eravamo un po' in pensiero nelle settimane scorse. Ma quest'estate vuole arrivare oppure no? Ed eccola che arriva. Per il weekend sono previsti anche picchi di 32-34 gradi al centro, sud e sulle isole, per cui al solito, no? I consigli sono: non uscite nelle ore più calde, bevete molta acqua, insomma fate attenzione. Ecco, questo, diciamo, seguiamo come si dice i consigli di buon senso in questi casi. Sono Francesco Cataldo, sono le 13:14 minuti, questa è Radio Italia Solo Musica Italiana, e iniziamo subito con qualche buon consiglio se volete andare al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: senza te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Attesissimo nuovo singolo per Angelina Mango con Marco Mengoni, questa era Canto d'Amore. Prima invece abbiamo ritrovato uno dei grandi successi di Tiziano Ferro, Sere Nere. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Disney e Pixar presentano
6: Jessie, pronto?
7: Woody!
5: Toy Story 5.
7: La tecnologia ha invaso casa nostra.
8: Sto perdendo bolli per quel tablet.
5: I giocattoli contro la tecnologia.
9: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
5: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
13: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
12: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
13: Fai le valigie e parti anche tu.
12: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
13: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
12: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
16: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
17: Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Ciao patatina!
19: Ciao patatina!
18: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
19: E cioè?
18: Buona, ma non fritta.
19: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
20: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
21: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
22: Wow.
21: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
23: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

A Radio Italia solo musica italiana con Lazza, e questo grande successo intitolato Cenere proviene dal Sanremo del 2023. Prima invece abbiamo ritrovato Giorgia con Corpi Celesti. È bella la storia di Firas Moussaoui, il 21enne calciatore che, leggiamo in questi giorni, riesce a far conciliare molto bene due mondi che di per sé sono particolarmente impegnativi, come il lavoro e il calcio. Da una parte ci sono gli allenamenti e le partite con la Virtus Bolzano, squadra che tra l'altro è stata protagonista di una storica promozione in Serie D, dall'altra c'è il suo lavoro all'ufficio postale di Appiano sulla strada del vino, si chiama proprio così questo paese in provincia di Bolzano, dove da qualche mese accoglie ogni giorno clienti e cittadini con il sorriso e la disponibilità che lo contraddistinguono. Da quando abbiamo vinto il campionato, ha detto, il legame con chi frequenta l'ufficio si è arricchito. Spesso chi si presenta allo sportello mi riconosce come uno dei protagonisti della squadra e si ferma a congratularsi, ha raccontato Moussaoui. E poi ha aggiunto, con i clienti sono calmo e disponibile, in campo invece emerge quello che è il mio lato più combattivo. E ora Radio Italia solo musica italiana, c'è il fischietto, devo fermarmi, ci sono Emma e Arcomi con Vacci Piano.

0: Ligabue, buon compleanno Elvis, e dal 1995 a Radio Italia Solo Musica Italiana uno dei suoi grandi successi, Certe Notti.
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: 5%. Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Loredana.
1: Prima Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film, poi Loredana Bertè, figlia di, e c'è da dire di Loredana che, come potrete immaginare, non riesce mai a stare troppo lontana dal palco, e quindi ora siamo nel pieno conto alla rovescia per l'inizio del suo tour estivo. Appuntamento fissato per il 28 giugno a Bergamo, e poi l'ancora ribelle Summer Tour proseguirà fino a settembre, così come la prossima tournée di Biagio Antonacci, gli show Unplugged di Biagio, 40 divisi in 4 arene storiche d'Italia, inizieranno il 3 luglio al Teatro Greco di Tindari, in quel di Messina. E intanto ci accontentiamo, insomma, di ascoltarlo a Radio Italia Solo Musica Italiana con questa bella canzone intitolata You and Me.

Alessandra Amoroso, comunque andare a Radio Italia Solo Musica Italiana. Vorrei approfittarne per salutare e ringraziare la nostra parte tecnica di questo sabato pomeriggio, Edoardo Stanzini, grazie Edoardo. Antonio Larizza che prende le redini della regia in questo momento, e poi la nostra redazione rappresentata oggi da Daniele Verderio e Mara Bizzocco. Sono Francesco Cataldo, saremo insieme fino alle 15. Di Ilaria Cappelluti abbiamo perso le tracce, ma sarà con noi sicuramente la prossima settimana. Intanto vi ricordo che a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 14 e un minuto.

0: All'alveare della nuova musica italiana è arrivato Samurai J, Flamenco Paranoia, prima c'era Roseville in con Click Boom. Sono le 14:07 in questo momento, sono Francesco Cataldo. E a proposito di alveari, sapete che le api hanno elaborato un sistema di allevamento della regina? Lo ha spiegato un nuovo studio specificando che la nascita di un'ape regina va ben oltre la classica pappa reale. Servono anzitutto degli ambienti speciali, cioè delle particolari cellette costruite per garantire le condizioni ideali a far crescere queste api regine. Se ne occupano delle specifiche api operaie, che sono più giovani delle altre, insomma possono reggere carichi di lavoro più importanti, il cui compito è preparare e organizzare gli spazi destinati alle future regine. In pratica, fin dalla nascita, l'ape regina può contare su una serie di assistenti che sono paragonabili a una vera e propria corte reale, che raccoglie materiali e lavora per lei. D'altra parte, quando si hanno natali illustri.
1: Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Francesco De Gregori, questa era Generale, l'abbiamo ritrovata insieme a Radio Italia, solo musica italiana. Oh, volevo parlarvi anche di un momento importantissimo che riguarda uno degli artisti molto amati della nostra musica italiana, Gianni Morandi, che come sapete non si ferma mai. Dopo il tour terminato a maggio nei Palasport, è pronto per questo nuovo viaggio musicale. C'era un ragazzo estate 2026 che lo vedrà impegnato per tutta la stagione estiva. 15 appuntamenti a cielo aperto in cui il grande Gianni Nazionale ripropone sia i classici, i grandi classici del suo repertorio, sia i brani più recenti, e continuerà i festeggiamenti per i 60 anni del brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito radioitalia.it, e noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di C'era un ragazzo estate 2026 di Gianni Morandi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo.

0: tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, fammi sentire Radio Italia.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Insieme a Gali, questa era Cara Italia. Prima invece abbiamo ascoltato Romantica di Ultimo. Sono le 14:28. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Volevo raccontarvi questa storia che ha un po' dell'incredibile. A metà strada sull'Oceano Atlantico, un aereo partito dagli Stati Uniti e diretto a Palma di Maiorca è stato costretto a tornare indietro a causa di uno scherzo. Nonostante l'obbligo di spegnere i telefoni oppure metterli in modalità volo, c'era un segnale Bluetooth denominato Bomb. Dopo molte richieste di disattivare questo segnale, il comandante ha preferito non rischiare e di tornare indietro, cioè da metà dell'Oceano Atlantico ritornare a dove era partito negli Stati Uniti. Una volta atterrato, le forze dell'ordine hanno scoperto il responsabile di questo segnale Bluetooth, ma non hanno voluto rivelarne l'identità per evitare reazioni, provate a immaginare quali, da parte degli altri passeggeri. I viaggiatori sono stati fatti salire su un altro aereo e sono ripartiti, ma ormai la prima giornata di vacanza l'avevano persa.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

due balli insomma ormai entrati a far parte del DNA anche degli italiani. Il Tuca Tuca vabbè, insomma, arriva da più lontano rispetto a Macarena. Li ha uniti Baby K, Tuca Macarena, e prima abbiamo ascoltato Neck con Uno di questi giorni. Sono le 14:35, volevo parlarvi anche dei Negramaro che ieri hanno iniziato il loro ultimo tour, e prima di dare il via a questi concerti che vedono Radio Italia Solo Musica Italiana come radio ufficiale, Giuliano Sangiorgi ha scritto: grazie a tutti per questi anni incredibili, il centro di ogni cosa siete voi, non dimenticatelo mai. Non ci sono imperi o imperatori senza un popolo da amare e un popolo che ama incondizionatamente. Alle 14:36 vi faccio ascoltare questo grande successo dei Negramaro tratto dall'album La Finestra. Un passo indietro.

0: Speriamo di no. Voglio dire, i Negramaro ci hanno fatto sapere che adesso si prenderanno una lunga pausa dopo la fine di questo tour. Speriamo che la pausa sia invece molto più breve, visto il tenore e il livello di poesia altissimo di brani come questo appena ascoltato, Un passo indietro. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
8: Parti, e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Il supermercato è in chiusura!
12: Abbiamo dimenticato l'acqua!
13: Vado io!
14: Sì, ma leggera, eh?
15: Poco poco sodio, mi raccomando!
14: Sì, però anche per i più piccoli!
13: Quindi, acqua Eva per tutti?
16: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
19: Quanti anni hai?
18: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
20: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina di Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana, e prima c'era Tommaso Paradiso con Non avere paura. Adesso però vi devo parlare di un mistero che si sta consumando a Torino in questi giorni ed è oggetto di mistero Occhi di Cielo. Questo è il soprannome che è stato dato all'oca maschio che da un paio di settimane è sparito dal parco della Pellerina. È un maschio bianco con gli occhi azzurri e non si vede più nel lago in cui trascorreva abitualmente le sue giornate. Pensate che per provare a ritrovarlo sono intervenuti persino i pompieri, ma di Occhi di Cielo, di questo papero, non c'è traccia. È una vicenda, grazie intanto ad Antonio Larizza per la base del mistero, so che richiama atmosfere hitchcockiane. Questa è una vicenda che ha scatenato le ipotesi più strane, dalla malattia che potrebbe aver spinto qualcuno a portare l'animale da un veterinario, fino addirittura al

rapimento e ci si aspetta che prima o poi qualcuno possa addirittura chiedere un riscatto. Ora però vi riporto nel mondo della musica con uno dei grandi successi di Pino Daniele. Neve al sole.

0: È il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Businessman. E per parlare di business, ho due amici qui. Perché ridete? Laura Gian, Edoardo Prelle, buongiorno intanto.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Francesco, se vuoi parlare di business non con me, perché io mi porto ancora i traumi della matematica dei 4-5, quindi business no.
0: Va bene, business musicale se ne può parlare.
2: Sì. Parliamo di business in questo periodo tra F24, tasse e dintorni, bisogna vedere la parte un po' più oscura.
0: Io quando hai detto F24 ho pensato ad aerei da guerra,
2: magari,
0: ma in realtà
2: magari no.
0: Il fronte delle tasse è una bella guerra che combattiamo tutti noi insieme.
2: Sono sempre bei momenti.
0: Ecco. Allora, abbiamo due ore da trascorrere con i nostri ascoltatori.
1: Che cos'è questo plurale maiestatis abbiamo? Cioè rimani?
0: Maiestatis perché è ancora primaveris, se mi consente. Per le prossime due ore. Vabbè, ok. Ho sentito il gelo. Ho sentito un brivido di gelo che percorreva la schiena dei presenti.
1: Sì, perché io ci ho messo un pochetto a capirla.
0: Le battute non bisogna spiegarle.
1: No,
0: le
1: no,
0: battute
1: no.
0: O vanno con le loro gambe o niente.
2: O vanno via col vento.
0: Ah, vabbè.
1: Puoi salutare gentilmente.
0: È un invito per me.
1: Sì, ci ritroviamo domani con grande piacere, ma oggi.
0: Allora domani ci intratteniamo a lungo e cordiale soliloquio.
2: Sì.
0: Un saluto da Francesco Cataldo, vi lascio con Laura ed Edoardo, sono le 15:01.

0: Questo è il clima di nuove uscite, parliamo di Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope, appena ascoltati a Radio Italia, solo musica italiana. Ma buongiorno amici, come state?
1: Ciao a tutti, si sente anche la vibrazione della nostra Radio Italia, solo musica italiana, perché ricordiamo che Stash, per registrare la parte di chitarra di questa canzone Partenope, sì, è stato proprio nell'ufficio del nostro editore Mario Volanti, che era, insomma, è un parco giochi per tutti i musicisti. Tra l'altro oggi so che è libero l'ufficio.
0: Andiamo a fare un giro?
1: No, scherziamo. Salutiamo
0: il capo, ovviamente, sì, non sia mai. Anzi, a proposito di musica dal vivo, stasera, proprio a riguardo di Serena Brancale, ci sarà Sacro Tour, tappa importantissima a Roma. Siamo nella cavea dell'Auditorium, Parco della Musica di Ennio Morricone, quindi ci sarà anche la possibilità di sentirla dal vivo. Tra l'altro, lei in un'intervista recente ha anche dichiarato che se dovessi mai rinascere, vorrei rinascere a Napoli comunque. Quindi abbiamo questo triangolo tra il concerto di questa sera a Roma, lei che comunque è pugliese, la rinascita a Napoli, abbiamo il triangolo del Mediterraneo, quello della musica comunque, perlomeno quella che si sta creando in questo periodo. Beh, musica sacra.
1: Mica male, esatto. Ci facciamo un bel cocktail d'amore, l'orario,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, secondo me anche. C'è un ottimo barman che ce lo propone, lui è Mahmood e questo è il suo cocktail, specifichiamo, d'amore.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: viaggio verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso con Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana. Non so se vi è capitato di imbattervi nelle ultime settimane in un nuovo tipo di dolce, che in realtà ha una storia piuttosto lunga, perché è nato da una sperimentazione di uno chef francese nel 2012, ma è esploso in Italia nelle ultime settimane, per l'appunto. La frutta realistica.
2: Ah, che, però come si configura la frutta realistica? Cioè, non è che è finta normalmente.
1: Sì, è una riproduzione simile, perché uguale, direi, certo, che insomma non è proprio uguale, di un frutto, all'interno però si dà il via libera alla fantasia. Ci sono pan di Spagna, sì, tante cose che appunto riprendono comunque quel gusto del frutto preciso. Vuoi che questo tipo di sperimentazione non arrivi anche nel salato?
2: O nel Salento anche, o meglio anche in Puglia. Siamo esattamente a Gallipoli, è arrivata anche la nostra cozza realistica, che, per andare a spiegarvi, si tratta di un finger food, quindi uno di quei cibi che si mangia

0: cose che ci fanno stare bene è proprio Caparezza in tour. Ritorno ovviamente a partire da sabato prossimo con la data zero in provincia di Biella, quindi l'attesa è finita.
1: Per il 50% avevo indovinato, perché ci stavamo interrogando se gli abitanti di Molfetta, da dove arriva appunto Caparezza, si chiamassero molfettani o molfettesi. Insomma, 50 avevo sbagliata, molfettani, si chiamano molfettesi.
0: Vedi che poi comunque basta una controllatina, ci siamo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda.

0: La Camic, tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Jake.
5: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
6: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
6: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Yeah!

0: 100%.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto via con me.
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
5: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Vedo nero, zucchero, noi invece vediamo un appuntamento incredibile, perché Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Specifichiamo che vi aspettiamo domenica 28 di giugno a Palermo, proprio al Foro Italico.
1: Gli artisti che saliranno sul palco accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Bruno Santori saranno 13. E saranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, I Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: E Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, ma non solo. Abbiamo anche Radio Italia TV, poi in streaming, audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube e sulle app ufficiali Radio Italia per iOS. Quindi si parla di Android, Huawei e su tutti i dispositivi. Eco.
1: Ovviamente non mancherà il racconto sulle nostre pagine social, cioè Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube, e vivrà in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle ore 20:40. Visto che ce lo chiedete spesso negli ultimi giorni, ci stiamo avvicinando alla data, ma come si fa per partecipare? Ve lo spieghiamo subito. Per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it. Si possono prendere massimo 2 accrediti. La possibilità di accreditarsi sarà aperta a partire dalle ore 12 di lunedì 15 di giugno e fino all'esaurimento dei posti disponibili.
0: Specifichiamo anche che è molto importante, l'evento è gratuito, quindi se qualcuno vi proponesse dei biglietti in vendita non accettateli. L'hashtag ufficiale ovviamente è quello RILIVE e trovate tutte le informazioni sul nostro sito radioitalia.it, ricordandoci poi che comunque con tutti questi sistemi tecnologici l'evento sarà visibile anche all'estero, magari da Berlino, proprio come canta Ernia. We'll be right back.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: È un grande spunto di riflessione questo su come apprezzare ogni singolo momento. La vita è adesso, o meglio sarà fra un annetto. Claudio Baglioni tornerà in tour, ne approfittiamo per mandargli un grande abbraccio e tanti auguri di pronta guarigione.
1: Tutto vero, anche perché la vita è adesso in questo sabato pomeriggio in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Disney e Pixar presentano...
4: Jessie, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo bolli per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Amore, poi il mutuo?
11: Tesoro, il mutuo non è semplice.
10: Ma su Idealista?
12: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ehi, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
2: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
1: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
2: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
1: Ci vediamo là.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6.17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: la possibilità, è l'ultimo singolo di Malika Yan. No, qua non c'è proprio possibilità, l'hanno confermato e riconfermato. Diciamo che tra lei, che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia sulla musica italiana, e il prossimo artista potremmo aprire una pagina di gossip, ma noi non lo faremo.
1: No, sarebbe troppo facile, non ci compete, anche perché poi comunque in concerto l'altro artista che stiamo per ascoltare ha già dimostrato che comunque è andato oltre a questa storia, non ci tornerebbe.
0: La storia appunto è quella tra Malika Yan e Cesare Cremonini di tanti anni fa, come spesso succede appunto quando si parla di cronaca rosa. Ogni tanto si dice: ah no, ma magari tornano insieme. No,
1: ritorno di fiamma.
0: No, infatti lo conferma anche Cesare Cremonini proprio sul palco in questo momento molto molto intenso. Lui canta e la compagna balla in maniera proprio ineccepibile, un momento proprio molto molto poetico.
1: Molto molto bello. Noi adesso la ascoltiamo a Radio Italia solo musica italiana, Cesare Cremonini, Ragazze Facili.
2: Lo scavventure sentimentali nati in un angolo della città.

0: Collaborazione per Mara Sattei e Enrico Nigiotti, appena ascoltati con Sabato Sera, però nel sabato pomeriggio, un'anticipazione.
1: Sì, infatti c'è ancora tempo per goderci Sabato Sera, per fare dei programmi, per
0: dormire a casa.
1: Appunto, esatto. È pomeriggio, è il pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16:02.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Accordo Iran-Stati Uniti, finalizzazione entro 24 ore, la firma sarà in digitale a distanza, annuncia il Pakistan. Dal 4 luglio i funerali di Khamenei, la sepoltura il 9. Nel memorandum d'intesa il cessate il fuoco anche in Libano, altri 60 giorni di tregua per consentire i negoziati sul nucleare e l'allentamento delle sanzioni a Teheran. Sul fronte libanese la posizione israeliana su Hezbollah non cambia, incursioni, nuovi raid nel sud del paese, ordinata l'evacuazione di almeno una ventina di località. Il delitto di Garlasco, via libera del tribunale di sorveglianza sull'affidamento ai servizi sociali per Alberto Stasi, misura alternativa dopo 10 anni e mezzo di carcere. Un'auto travolge due ragazzi a Guidonia, alle porte di Roma fugge, morto un 23enne, per risalire al Pilato al vaglio i video delle telecamere di videosorveglianza della zona. Fieri di essere sovranisti, o con noi o con Draghi e von der Leyen, Vannacci presenta lo statuto di futuro nazionale, dispiace sia quinta colonna della sinistra l'attacco di Tajani. Mondiali poker degli Stati Uniti all'esordio contro il Paraguay, pari tra Canada e Bosnia. Formula 1, Norris è il più veloce nelle libere, alle 16 le qualifiche. Ligabue festeggia 30 anni di rock in concerto a Roma. Il tour proseguirà il 17 giugno a Torino e il 20 giugno a San Siro, prima di ripartire a settembre nei Palasport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: maledetto me.
1: Ti mette proprio di buon umore Fulminaccia, Radio Italia, solo musica italiana. Maledetto me, ma chi me l'ha fatto fare? Ed altri improperi simili che ci autoinfliggiamo, che ci autodiciamo quando proviamo per esempio delle mode che si vedono spesso, che hanno a che fare con il settore enogastronomico. Perché lo fanno tutti? Perché lo vedi? Allora perché non lo posso fare anch'io? Però dopo scopri che è proprio una roba
2: indicibile, improbabile, ingiocabile. Giusto per tradurre, stiamo parlando di cibo, tanto per cambiare anche qua. Le nuove mode consistono nel mischiare la frutta al piccante. Ha un nome questa moda specifica, si chiama Frisi. Primo esempio che ci viene in mente è il Tahin.
1: Che non è veneto,
2: no,
1: perché
2: no.
1: Detta così sembrerebbe, è messicana.
2: Sì. Allora parliamo di mix messicano di lime e peperoncino, che sarebbe un po' anche il prodotto simbolo di questo trend. Ma non ci fermiamo qui, perché c'è anche poi il mango nero, che è questa insalata di frutta ricoperta di chamoy, che è una salsa messicana con tamarindo anche. Quindi c'è della frutta che rimane comunque poi in un condimento salato di salse, non si capisce.
1: E il pine pop, che invece è un pezzo di ananas condito con della salsa piccante. Ora è il momento di fare pubblica ammenda, perché io faccio un mischione che ha a che fare con la frutta, che però in realtà suggerisco perché è buonissimo secondo me. Melone, quello arancione, non quello giallo, mi raccomando, insieme al formaggio spalmabile, quello classico, che se poi scegliete tipo quello al salmone, alle erbe,
2: no.
1: E poi c'è un altro mischione che faccio, prendo anche la borsa perché secondo me dopo questa Radio Italia per me finisce qua.
2: Vediamo.
1: La pasta,
2: no,
1: ok, cotta.
2: Pasta no, dai.
1: Sì. Con olio e un po' di maionese.
2: No, maionese.
1: Vabbè, dai, non è che sarò l'unica a fare sti mischioni improbabili.
2: Spero di sì,
1: dai.
2: In realtà, spero di sì.
1: Confessatevi.
2: Ti revochiamo la carta d'identità,
3: Disco Italia. Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Il disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: La voce è quella di Eros Ramazzotti, la sua Un attimo di pace, quella che però non ci lasciano i nostri ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana quando si parla di orrori in cucina, proprio in compagnia delle scelte gastronomiche esaltate di Laura Gianni.
1: E poi posso dire che Francesco è già il mio ascoltatore preferito, perché mi dà ragione. Io dicevo che uno dei mischioni che faccio e che mi piace tanto è quello di mettere la pasta con un po' di olio e un po' di maionese. E lui mi dà ragione, dice: la pasta con la maionese è una delle cose più buone del mondo, vedi? E aggiungo poco pepe.
0: Sì, per rientrare un po' nel tema del fry di nuovo, sempre perché è moda e di cui parlavamo prima. Bene, bene.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, tutta la bellezza in un click.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili.

0: Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic in farmacia e su bionic.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: Madame Marrakesh d'Italia, solo musica italiana, volevo capire con Marrakesh. Io vorrei capire invece questo simpatico trucco per entrare nelle ZTL, visto che oggi anche la nostra Fiorella Felisatti ci ha anticipato qualcosa. Noi ovviamente restiamo in tema perché siamo a Roma, una storia particolare dove c'è questo automobilista che ha provato un attimo ad aggirare quelle che sono le telecamere, no, che ci sono all'entrata delle ZTL, perché nel momento in cui, sappiamo, si viene fotografati con la targa della propria macchina in Bella Vista, si
1: prende
0: riceve
1: la
0: una
1: posizionato davanti alla targa, quella di dietro, un passeggino giusto per non passare inosservato.
0: Sì, più o meno, nel senso che dietro c'era una persona che con il passeggino stava coprendo la targa, e quindi anche qui andiamo un attimo a coprire, a fare in modo che comunque poi la stiamo eludendo la camera.
1: Beh, sicuramente nessuno se ne sarà accorto, no, infatti neanche la polizia locale se ne è accorta. No, sta verificando l'accaduto. Oltre alla multa per eccesso accesso non autorizzato, potrebbe anche scappare.
0: Ma il tizio non scappa più ormai, perché credo lo abbiano beccato, anzi adesso è già in galera. E oltretutto l'ipotesi qual è? Quella di truffa ai danni di ente pubblico, quindi forse conveniva cercare un parcheggino un po' fuori, fare due passi.
1: Magari la prossima volta. È arrivato un messaggio molto carino che mi ha fatto sorridere, da Marcello, che ci scrive: potete mettere un po' di musica estiva a Radio Italia, solo musica italiana? Allora Marcello, sì, assolutamente, è anche vero che siamo ancora in primavera.
0: Sì.
1: Però
0: sì.
1: Facciamo che ascoltiamo un capolavoro che ha accompagnato l'estate 1996, scritta da Lucio Dalla.
0: Questa è la sua canzone.

0: Poesia questa baciata molto caliente che si è adattata in maniera proprio perfetta al clima, alle temperature di Sharm el Sheikh, perché proprio Sal Da Vinci questa settimana è stato ospite di Radio Italia Solo Musica Italiana al Bravo Tamra Beach e si è anche raccontato in una bella chiacchierata che ha fatto con la nostra Ilaria Cappelluti, commentando un pochino come è stato il post Sanremo, insomma un periodo molto intenso di grandi attività, di grandi impegni, ma Sal Da Vinci ha detto che è uno stanco felice.
1: Che è la cosa migliore in assoluto, dopo comunque un grande successo è bello anche fare tante attività che impegnano il tuo talento. Sal ripartirà poi in tour il 9 di luglio, aggiungendo anche che stare comunque in un posto continuamente diverso dall'altro, un po' per tutti e non solamente per lui, stressa da una parte, però è proprio quello stress che viene poi ripagato dall'affetto del pubblico, che vale più di ogni cosa. Lui l'ha specificato, ovviamente noi ribadiamo anche l'affetto nei suoi confronti, che è stato tantissimo proprio a partire da questo febbraio e va avanti.
0: Beh, si dice che il mare stanca.
1: Sì.
0: Un dato di fatto. Sul nostro sito radioitalia.it, come sempre, potete trovare tutto il racconto e anche le foto del concerto che Sal Da Vinci ha tenuto proprio nel villaggio egiziano.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.

0: Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: bellezza fa giù scattare una foto.
1: In Amore è, Elisa racconta un po' quello che è la sua concezione dell'amore, no? Raccontata in questo caso un rapporto con un'altra persona, però l'amore può anche essere una passione molto forte, molto grande, no? Come ad esempio quella del calcio, che quest'anno magari per tutti i tifosi italiani non è proprio l'anno migliore per seguire i mondiali avendo l'Italia fuori, però.
2: Da dire che comunque i mondiali ci stanno regalando delle grandi soddisfazioni a livello di spettacolo, sì. Per esempio l'episodio dell'arbitro che non parlava benissimo in inglese, quindi è diventato insomma
1: già il simbolo,
2: simbolo
1: dei mondiali
2: di questi giorni. E poi anche un altro caso che è successo a Lima, quindi in Perù, che però ha sempre a che fare con i mondiali di calcio,
1: soprattutto con le mascotte in particolare, perché ricordiamo che i mondiali sono in America Latina, nona Latina e addirittura in Canada, in questo
2: e
1: caso
2: anche negli Stati Uniti.
1: Stati Uniti, sì, tutta l'America. E quindi gli agenti della polizia cosa hanno fatto? Hanno detto: ma se noi sfruttassimo comunque questa occasione per andare a prendere quelle persone non tanto in linea con quello che pensiamo noi, ricercati, criminali, travestiti però da mascotte per mimetizzarci un po' con la popolazione.
2: E si sono mimetizzati perfettamente. Uno di questi poliziotti era vestito da mascotte del Canada, un alce, l'altro rappresentava a tutti gli effetti la mascotte degli Stati Uniti, che è un'aquila. Quando si sono avvicinati al malvivente, io credo che lui si sia reso conto che qualcosa non funzionava, perché se ti arrivano due mascotte a casa, magari non è che vengono a farti una visita di cortesia, ecco.
1: Allora, o ti vogliono proporre un contratto per giocare probabilmente, oppure invece è successo quello che è successo, lui non l'ha presa bene, comunque poi lo hanno allacciato, come si dice in gergo, riportandolo ovviamente all'interno del carcere. Ma non è la prima volta che succede una cosa di questo tipo, e si sono già travestiti altre volte.
2: Sì, perché loro sono una squadra specializzata proprio nelle operazioni sotto copertura, questa era una copertura anche molto fantasiosa. Le altre volte si sono vestiti questi poliziotti da Babbo Natale, elfi o addirittura da spazzini.
1: Perché anche lì bisogna passare un po' così, non farsi notare. Parliamo di musica, che è il nostro campo, meglio così. Ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: stupido hotel. E dov'è Vasco Rossi? È Olbia. Questa sera seconda data del Vasco Live 2026, di cui noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale e lo accompagniamo in giro per tutta l'Italia. Questa sera, nella data appunto, seconda data di Olbia, tra i ragazzi che apriranno il concerto di Vasco ce n'è anche una a cui voglio mandare un abbraccio forte forte, un artista emergente, molto giovane, molto promettente, che si chiama Grace. Dai Grace, spacca tutto!
1: Dai, in bocca al lupo. A proposito di ragazze giovani molto promettenti, ci ha raggiunto in studio anche la nostra Francesca Amendola. Benvenuta, Fra.
2: Ed eccoci, finalmente è sabato. Eccoci. Che piacere rivedervi, ritrovarvi. Voi come state?
1: Stiamo.
2: In forma?
1: Sì. In forma di formaggio quasi. Stiamo stagionati ormai. Sì. È così. Sì. Ma è inutile che fai cadere le braccia.
0: Ma io
1: allora, qua si fanno grandi discorsi.
0: Cosa devo fare?
1: Cosa devi fare? Te lo dico io. Facciamo che andare e facciamo
2: devi
1: i saluti.
2: Fare il rumore. Quale? Delle braccia che cadono. Sdeng, sdeng. E dici, che cos'è questo rumore? Sono le braccia che mi cadono.
0: Che bella onomatopea, sdeng sdeng.
1: Vabbè.
2: Provala.
1: Salutiamo Antonio Larizza in regia. Invece in redazione abbiamo la nostra Mara Bizzocco e Daniele Verderi. Un saluto da Laura Gian ed Edoardo Prelle. Ci rivediamo domani a Radio Italia Solo Musica Italiana. In questo momento sono le 17:00.

Safe, buona domenica su Radio Italia, solo musica in italiano, ovviamente buon sabato anche da me. Sono Francesca Mendola, insieme fino alle 19 con la simpatia nel taschino. Abbiamo salutato Laura Gian ed Edoardo Prelle che sono sempre con noi nel weekend. Saluto anche Antonio Larizza che ritrovo con piacere in regia, e in redazione c'è Mara Bizzocco. Abbiamo tantissima musica per voi, un sacco di belle chicche tra l'altro. Prima, dato che ero in redazione con Mara, stavamo facendoci un po' i fatti degli altri artisti, cantanti, gruppi che sapete sui social condividono parecchie cose, e abbiamo scoperto delle cose che insomma magari a breve le troverete sicuramente sul sito. Anzi, tenete d'occhio sempre i nostri social e il nostro sito radioitalia.it. A proposito di belle notizie e di festeggiamenti, sono ore di festeggiamenti in grande stile per Tommaso Paradiso, che oggi ha sposato la sua Carolina, e noi ce l'ascoltiamo subito con questa nostra stupida canzone d'amore.

Corno, la canzone delle bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di artisti, di artiste e dei fan, attenzione, attenzione per Alessandra Amoroso. I suoi fan sono in allerta perché? Perché ha postato un carosello di foto su Instagram tra momenti privati, alcuni di lavoro, e la sesta foto in particolare ritrae un computer acceso, aperto su un lavoro di equalizzazione dei suoni, e dello stesso filone l'ultimo scatto che invece immortala un mixer. E allora Alessandra Amoroso quindi manca dalla musica da un po', dall'ultimo tour chiuso nell'estate 2025, poco prima della nascita, lo ricorderete, della sua prima bambina Penelope Maria, peraltro molto molto presente nella gallery. Se volete vedere andate su radioitalia.it. e noi però adesso Alessandra Amoroso ce l'ascoltiamo con la sua Estranei a partire da ieri.

0: E strana io a partire da ieri, questa è la canzone di Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
3: Figurati, me ne trovano un altro.
2: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
3: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Yeah!

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
2: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli!
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
9: In vacanza porto tutto! Oh, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici! E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti! Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
12: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo, Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: Superman, la canzone di Federica Abate su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Emilia-Romagna sulla A14 Bologna-Taranto traffico rallentato tra Bologna, Fiera, Castel San Pietro in direzione Taranto. In Campania sul raccordo autostradale Salerno-Avellino incendio sullo svincolo di Montoro direzione Avellino. C'è stato un incidente sulla statale 45 di Val di Trebbia in Emilia-Romagna con rallentamenti, inoltre c'è anche pulizia del manto stradale sull'incrocio di Quadrelli. Nel Molise, sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, traffico intenso tra l'incrocio di Boiano, statale 17, Appennino Abruzzese, Apolo Sannitico e l'incrocio stazione di Guglionesi, strada statale 87, Sannitica. Sulla statale 33 del Sempione, incidente, siamo in Lombardia con pulizia del manto stradale presso l'incrocio Premosello-Chiovenda, direzione rotatoria Milano-Cascina-Merlata, via Gallarate. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Cavana, la canzone di Rama su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Ma perché non parliamo un po' di Joliet? Ma certo, anche perché questa sera la nostra redazione seguirà il primo concerto di Joliet allo Stadio San Siro a Milano. L'inizio del concerto è fissato per le 20:30. La data fa parte del tour di Joliet negli stadi, che prosegue poi a Roma, Messina e Napoli, dove addirittura sono previsti 3 show sold out al Maradona. Portatevi qualcosa che rappresenti la città di Napoli, così Emanuele ha scritto sui social, rivolgendosi ai fan che saranno appunto presenti a San Siro. Troverete poi un resoconto della serata sul nostro canale X e sul nostro sito radioitalia.it. Adesso lui, Joliet, Stelle.

Fuori legge Rosvillen su Radio Italia, solo musica italiana. Io devo salutare Marcella e Sara, contentissime delle ultime canzoni che stiamo trasmettendo, ma guarda che ci sono anche le prossime, della prossima ora, state lì. A proposito, ancora non vi ho ricordato il numero, memorizzatelo, 331 995 00 95. A proposito di canzoni, ditelo con un titolo: come state, come vi va, come è iniziato questo vostro weekend, se fate qualcosa di bello, ditelo con un titolo, oppure anche semplicemente con una foto. La tua biccia, quello che vedete di fronte, oppure anche con la famosa, come che si dice, la telecamera frontale, insomma un selfie, perché tantissimi in genere lo fanno. E quindi io intanto ne approfitto per salutare, perché ogni weekend non mancano mai queste foto. Generalmente sono o da dietro, in genere macchinata, e quindi viene inquadrato il davanti e chi guida, o quello di lato, chi guida, guida e basta. Non mi fate arrabbiare, Alberto, ok? Quindi vi ho dato il numero, se potete mandate un messaggio, e se no buona musica a tutti quanti e buon weekend a Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 18.

Il cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia su Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono già un sacco di messaggi, questo però al volo, perché lei è in viaggio. Mi scrive: ciao Stefania da Brescia, in treno da stamattina per Bari, da un anno che non vedo mia sorella e grazie per la compagnia. Ma dai, buon viaggio, sono veramente contenta. Allora, tra poco leggerò altri dei vostri messaggi, ditelo con un titolo, che mi combinate di bello e sicuramente che cosa si combina in generale con un weekend a disposizione così. Allora, c'è qualcuno che dà la caccia ai prof esterni della maturità. Ebbene sì, ci siamo. In vista della maturità che prende il via, lo ricordo, a beneficio di...

0: Giovedì 18 giugno, pronti, pronte, tutti quanti? Allora è scattata la caccia alle informazioni sui docenti esterni. In ogni commissione infatti figurano anche due prof che arrivano da altre scuole e secondo un sondaggio 8 maturandi su 10 stanno indagando su questi insegnanti sconosciuti. Allora la maggior parte si attiva in prima persona per scoprire il metodo di interrogazione, le abitudini, il livello di severità, possibilmente anche gli argomenti preferiti, e poi ci sono altri invece che sperano nel lavoro investigativo dei compagni, quindi fanno gli attendisti in attesa, insomma, diciamo, di informazioni in più, e poi verranno condivise queste informazioni in classe oppure nei vari gruppi WhatsApp. Insomma, oggi a poco dalla maturità succede anche questo, e so che qualcuno che sta ascoltando dice la maturità quando l'ho fatta io. Ecco, magari raccontatemi cosa avete fatto, cioè magari in quei giorni prima, a pochi giorni, 4-5 giorni dal primo giorno di esame, come vi sentivate, che più o meno poi il periodo è comunque questo. A proposito di giorni che si avvicinano, parliamo del lunedì, ma ne approfitto per farvi ascoltare la nuova canzone di Mr. Rain. Il titolo è Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Vietato morire, Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana, una canzone importante, densa di tanti significati. Come spesso, insomma, noi nelle nostre scalette le canzoni cambiano, gli argomenti. A proposito di questo, ogni weekend c'è qualcuno, voglio salutare Mario da Pescara, che mi chiede una canzone da dedicare alla moglie. Allora dovete fare attenzione quando dedicate certe canzoni, perché non sono delle canzoni d'amore in positivo, ma sono delle canzoni in negativo, quindi attenzione. Magari ne parliamo fra un po', perché ho dei titoli interessanti per voi. A proposito di voi e cosa combinate, allora intanto ci sono ricordi e memorie di maturità che svilupperemo, poi voglio salutare la ragazza che ha mandato il messaggio alle ore 18 con maglietta scura, occhiali, rossetto e dei capelli favolosi, ti faccio complimenti, ti invidio molto, che ciuffo, complimenti. Poi c'è Federica da Napoli, c'è Maya, 12 anni, da Sindai, provincia di Cagliari, e poi c'è Eva, e loro secondo me questa famiglia vince proprio il festeggiamento del weekend, perché lei mi scrive che suo fratello Gennarino domani fa 50 anni, complimenti, oggi Gigi 46 e Eva in compagnia di Totò, cioè Antonio, oggi è l'onomastico, Ari, Adele, sono tutti quanti insieme, insomma devo dire bella festa, buon weekend a tutti. E a proposito di bei regali da fare ai fan, c'è Coez che sta regalando anticipazioni ai fan tramite i social di quello che sarà il suo imminente tour estivo, e ci saranno canzoni che non porta dal vivo da almeno 10 anni e noi ne approfittiamo per ascoltarcelo, Coez, come nelle canzoni.

0: come nelle canzoni Coez su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
10: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.

0: 100%.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera in Calabria, statale 19 delle Calabrie, traffico rallentato, carichi dispersi sull'incrocio Scorzo. In Lombardia, statale 36 Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per incidente sull'incrocio Molteno, direzione Monza, statale 527 Bustese. In Puglia, sulla statale 655 Bradanica, ci sono dei materiali dispersi sull'incrocio Ordona, statale 161 di Ortanova, direzione incrocio Foggia, statale 16 Adriatica. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è stato un incidente sullo svincolo di Atena Lucana, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, veicolo in avaria sull'incrocio Verghereto, direzione incrocio Ravenna. Campania, statale 7 bis, diramazione di Villa Literno, incidente sull'incrocio Villa Literno, direzione Tevero, la strada statale 7 bis, terra di lavoro. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

su Radio Italia, solo musica italiana, Hippie Yayo, però anche no, la canzone di J-Ax. E a proposito di maturità, chiudiamo l'argomento, facciamo i complimenti a Stefano da Rovato Brescia che scrive: momento e ricordi di maturità, un sacco di ansia prima e poi tra gli scritti e gli orali non ho più studiato, me ne sono fregato. Buona fortuna a chi deve ancora farli. E poi non c'è la firma, ma c'è chi viaggia, è andato a Milano e sta tornando verso Roma con il cuore un po' più leggero, perché quella visita è andata molto bene e gli sta facendo compagnia, sono molto contenta. Poi voglio invece salutare Laura a proposito, ecco, di belle cose nuove. Allora, sto tornando dal luogo dove a breve sorgerà la mia prima azienda. Dopo 30 anni ho deciso, ho deciso di svoltare la mia vita ed aprire un'azienda agricola. Ciao, guarda, io ti faccio un in bocca al lupo gigantesco e mi piacerebbe insomma seguirti passo passo, noi siamo sempre qua, quindi aspettiamo messaggi, vi leggiamo, guardiamo le foto che ci mandate, siamo contentissimi di condividere con voi ogni momento. Allora, a proposito

appunto di momenti belli da condividere. Parliamo di live e qui ci portiamo un filo in avanti, perché sono disponibili già i biglietti per il primo concerto di Annalisa allo Stadio San Siro di Milano, in programma tra un anno. Eccola qua, Annalisa, esibizionista.

0: Esibizionista, la canzone di Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni.

0: Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Scilly Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Scilly, di cui un detergente Intimo, in omaggio mini Scilly Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
4: A chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Delia e Fiat 131 Rum e Cioccolata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

sotto il segno dei pesci, canzone di Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. A chiudere, io a ringraziarvi davvero tanto, ci ritroviamo naturalmente domani, grazie mille a tutti, una fantastica serata, mi racconterete domani, grazie mille in regia ad Antonio Larizza che oggi è santo, buon onomastico Antonio, abbiamo salutato tanti Antonio all'ascolto e quindi auguri anche a te. E c'è Barra Bizzocco in redazione e da me Francesca Mendola è tutto, a Radio Italia solo musica italiana alle 19:00.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: L'accordo Iran-Stati Uniti, finalizzazione entro 24 ore, la firma sarà in digitale a distanza, annuncia il Pakistan. Dal 4 luglio i funerali di Khamenei, sepoltura il 9. Nel memorandum d'intesa il cessate il fuoco anche in Libano, altri 60 giorni di tregua per consentire i negoziati sul nucleare e l'allentamento delle sanzioni a Teheran. Sul fronte libanese la posizione israeliana su Hezbollah non cambia, incursioni in nuovi raid nel sud del paese e ordinata l'evacuazione di almeno una ventina di località. Il delitto di Garlasco, via libera del tribunale di sorveglianza, l'affidamento dei servizi sociali per Alberto Stasi, misura alternativa dopo 10 anni e mezzo di carcere. Un'auto travolge due ragazzi a Guidonia alle porte di Roma e fugge, è morto un 23enne, si è costituito il 26enne che era alla guida, positivo all'alcol test. Fieri di essere sovranisti, o con noi o con Draghi e von der Leyen, Vannacci presenta lo statuto di futuro nazionale, dispiace sia quinta colonna della sinistra, attacca Tajani. Mondiali, poker degli Stati Uniti contro il Paraguay, pari tra Canada e Bosnia, Formula 1, pole di Russell a Barcellona davanti a Hamilton e Antonelli. Ligabue festeggia 30 anni di rock in concerto a Roma, il tour proseguirà il 17 giugno a Torino e il 20 giugno a San Siro, prima di ripartire a settembre nei Palasport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Olfano. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza piogge associate. Nella mattinata di domani l'anticiclone africano si estende sul nostro paese regalando una giornata soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, tanto sole e clima caldo ovunque, specie sulle regioni centro-meridionali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio Montieri.
6: Buonasera, bentrovati nel meglio delle buone nuove.
7: Buon sabato sera e insieme a noi Savi Montieri e Cici salutiamo regia Antonio Larizza.
6: Faccio tanti auguri ad Antonio, mi accomuna lui il nome perché oggi è Sant'Antonio. Auguri,
7: auguri
6: a tutti gli Antonio
7: auguri
6: all'ascolto.
7: A tutti. Auguri a te, auguri ad Antonio Larizza appunto e a tutti quanti.
8: Auguri anche da parte mia.
6: Oh, buonasera Cici.
8: Buonasera, anche questa sera siamo prontissimi per riascoltare quei personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana.
6: È vero, è vero, quelli sì, che vengono di solito nelle buone nuove del mattino, che vanno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
7: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mancano ancora 8 mesi, ma il Festival di Sanremo fa sempre notizia. Sono uscite infatti in questi giorni alcune indiscrezioni su quelle che saranno le nuove regole della gara canora, volute dal nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino. De Martino ovviamente non si sbottona, ma potremo chiamare chi Sanremo l'ha condotto per ben 5 volte, ovvero Amadeus. Vediamo se ci risponde, se sa dirci qualcosa di più.
1: Sono io. Ma ciao grandissimi, pensate che stavamo proprio parlando adesso di Sanremo. Sono infatti qui con Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio che commentiamo le ultime notizie.
0: Ah bene, che bello, come si dice, non due ma ben 3 piccioni con una fava.
1: Oh Antonio, ma quanto sei malizioso, ragazzo,
0: no,
1: mio, con una fava, va bene,
0: si dice così, eh.
1: Va bene, scusa, ho preso qualche chilo, ma proprio dire che sono ciccione non direi, scusa. No, Cristiano, ha detto piccioni,
0: ecco.
1: Non ciccioni. Scusatelo, Antonia ha un po' di problemi di udito.
0: Ecco, grazie Maria per aver precisato. A questo punto
1: prego.
0: Ne approfitto per chiedere a tutti e tre se sapete qualcosa in più riguardo a quella che sarà la formula del prossimo Festival di Sanremo.
1: Beh sì, Antonia, sembra proprio che De Martino voglia rivoluzionare a modo suo la competizione. Pare che addirittura ci saranno 2 vincitori.
0: Due.
1: Uno che vince perché è bravo a cantare e l'altro che è scarso, ma serve per alimentare le polemiche.
0: Ma non credo
1: ma
0: sia...
1: No, ma infatti, ma cosa dici mai, Ama? Un vincitore vince la statuetta con il leone,
0: l'altro
1: invece, da quello che ho capito anch'io, va ad aprire i pacchi e ad affari tuoi.
0: Mi sa che non è così.
1: Ma no, siete tonti tutti e due, come al solito non avete capito niente. Uno vince il festival e l'altro verrà scelto per andare all'Eurovision.
0: Ecco, scusate, non so perché, ma sono più propenso a credere a Maria De Filippi.
1: Beh, ovvio, anche perché se mi contraddici, tu e il tuo socio, la prossima trasmissione che farete, sa chi l'ha visto, ma come persone scomparse.
0: Oh, ma dai!
1: Oh, Maria, ma quando sei malefica! E comunque, io preferivo vedere aprire i pacchi. Adoro!
0: Ciao Cristiano, ciao Maria, ciao Ama!
1: Ciao Montiera!
0: Ma cos'è?
2: Disco Italia è Sorry Scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Con noi c'è Roberto. Ciao Roberto.
1: Eccomi qua, buonasera a tutti.
0: Benvenuto.
1: Ho per voi una frase meravigliosa di Francesca Virgulto che dice: le incontri per caso le persone speciali, poi scopri che ne avevi bisogno, poi scopri che non era un caso.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Cibu. Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
7: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
6: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
7: Fai le valigie e parti anche tu.
6: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
7: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
6: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
17: E a chi ama vivere in equilibrio.
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera.

0: paga da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Piemonte, statale 20, Colle di Tenda e di Valle Roia, pulizia del manto stradale presso l'incrocio Madonna dell'Olmo, strada statale 231 di Santa Vittoria. In Puglia, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, il traffico è rallentato per incendio sull'incrocio Galatone, strada statale 174 Salentina di Manduria, statale 497, direzione incrocio Gallipoli. Nelle Marche, statale 73 bis di Bocca tra Bari a corsia chiusa per fondo stradale di Sestato sullo svincolo di Sant'Ippolito, direzione San Giustino Umbro, strada statale 3 bis Tiberina. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, materiali dispersi sullo svincolo di Pizzo Calabro, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Lombardia, statale 294 della Val di Sclave, traffico rallentato, perdita liquido sull'asfalto, sull'incrocio Angolo Terme, direzione Forno Allione, strada statale 42 del Tonale e della Mendola. Nel Veneto, sulla statale 309 Romea, c'è corsia chiusa dopo l'incrocio di Chioggia e prima dell'incrocio Conche. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Non abbiamo più parole per descrivere la nuova stella tutta italiana della Formula 1, ovvero Kimi Antonelli, il talento bolognese di soli 19 anni, che ha vinto ben 5 gare su 6 e che in occasione della vittoria a Monte Carlo è stato anche ricevuto dal principe e dalla principessa di Monaco. Noi Antonelli non siamo riusciti a contattarlo, ma abbiamo un altro ex campione bolognese doc che da giovane ha vinto tanto, il nostro Albertone Tomba, vero Max?
1: Sì, c'è, l'ho sentito prima. Alberto?
2: Ciao ragazzi!
1: Eccolo!
2: Beh, sì, insomma, sono molto felice per Cosoli, Kiwi Antonelli, dai, sì, bravino.
0: No, Alberto, a parte che è Kimi con la M, fai come bravino, ha vinto 5 gran premi su 6.
2: Sì, ma li ha vinti correndo in macchina, è facile, dai. Alberto, no. Alberto ha vinto tutto con la fatica delle sue gambe. Kiwi Antonelli è lì, dentro l'abitacolo, al sicuro. Vuoi mettere la pericolosità dello sti?
1: Beh, insomma.
2: Beh, io penso che non avevo neanche il casco e sfrezzavo tra dei paletti tutti vicini. Sembrava di stare in mezzo a una foresta di paletti. Pensa che una volta mi si sono pure perso dentro. Sono venuti, sì, a cercarmi con dei cani apposta che fiutano l'oro. Hanno sentito l'odore delle mie medaglie d'oro e mi hanno trovato subito.
0: Ma per favore, non credo che esistano i cani da oro.
2: Sì.
0: Piuttosto, hai visto che Antonelli è stato ricevuto dai principi di Monaco? Tu hai mai avuto incontri del genere con regnanti o nobili?
2: Beh, ma certo, Alberto, ho incontrato tantissime persone importanti. Mi ricordo però che dopo ogni vittoria ero io che ricevevo principi, re e resine di ogni tipo. Loro arrivavano e si inchinavano di fronte ad Alberto, re dello slalom.
1: Addirittura.
2: Sì.
0: Ad esempio, ci ricordi il nome di qualcuno di questi nobili?
2: Beh, mi ricordo della grandissima Beatrice Camberlini.
0: Chi sarebbe, scusa? È una nobile questa?
2: Ma non lo so, so solo che a Bologna la chiamavano la resina del ribaltabile.
0: No!
2: Ciao ragazzi, salutatemi il Kiwi Antonelli, dai.
0: Ciao Alberto! Ciao.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
3: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAI 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
12: Parti, e se ti cancellano il volo?
13: Tanto io parto con Boscolo.
14: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: C'è questa notizia che sta girando dell'OPA, delle banche che vogliono acquistare il Monte dei Paschi di Siena. Sta di collegarci.
1: Dai, sì, io direi infatti di collegarci con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ti trovi a Siena. A Siena.
2: Forza. Sto aspettando Mario Draghi, Mario. Ma cosa fai vestito da fantino?
0: No, cosa ci faccio vestito da fantino? Dimmelo tu.
1: Cosa si fa?
0: No, ho sentito che in questi giorni si sta parlando molto del Palio di Siena.
2: No, non è proprio.
0: Io sapevo che il Palio si svolgesse il 2 luglio e il 16 agosto.
2: Esatto,
0: E mi hanno vestito da fantino, non so come mai.
1: Vediamo, stiamo vedendo.
0: Sto facendo le qualifiche per il Palio.
1: No. Ma perché?
0: Come in Formula 1. Corro per la contrada del Draghi.
2: No, in realtà è il Drago.
0: Vabbè, licenza lessicale. Ma sono curioso di conoscere la scuderia della contrada dell'OPA.
2: No, non è tanto dell'OCA, ma poi è storica. L'OPA è un'altra cosa. Dai, ma non hai letto i giornali?
0: Ah, no, aspettate che avevo preso il giornale, ma ho usato per incartare le uova.
1: Ma no!
2: Dai.
1: Ma no!
0: Ecco cosa c'era scritto. Vogliono acquistare il Monte dei Paschi di Siena.
1: Sì.
0: Beh, ragazzi, qui c'è poco da fare. Dobbiamo fare una controfferta. No. Voi come siete messi?
1: Male.
2: Io ho cambiato i pantaloni. Aspettiamo a casa.
0: Non avete nulla, siete proprio dei barboni.
1: No, non è che siamo dei barboni, però non ce lo possiamo permettere.
0: Vabbè, scusate, ma ho un CDA con il mio cavallo, balance sheet. per studiare il percorso in Piazza del Campo.
1: Va bene. Grazie.

0: Siamo fuori tempo.
1: Allora, fammi vedere l'orologio. Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 20:03 e voi siete delle capre! Capre! Capre!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Parliamo di un critico televisivo, Aldo Grasso.
1: Sì, cosa
0: perché
1: fatto?
0: Aldo Grasso sul Corriere della Sera ha tirato un po' le orecchie ad uno chef stellato molto amato dal pubblico televisivo per il fatto di essere diventato il volto di una catena di supermercati.
1: Allora, secondo Aldo Grasso, il rischio per lo chef in questione sarebbe quello di perdere credibilità. Il diretto interessato non viene mai nominato, ma si parla di un grande chef napoletano, alto, grosso, con la barba, famosissimo in TV. Senti, io ho il vago sospetto che si parli di lui. Max, sentiamo se è Cannavacciuolo.
2: Ma ti dirò di più, è qua con noi.
1: No.
2: Venga piccolino.
3: Sì, un attimo che mi accomodo. Ecco. Voglio, scusate un attimo. Ma io mica lo conosco a sto Aldo Grasso.
1: Ma come?
3: Aspetta che controllo sulla gente.
1: Controlli.
3: Allora, grandi, graspi, grattini, grazie, Graziella. Ah, eccolo qua. Sta proprio dopo grazie, Graziella.
1: No.
3: Grazie, Graziella e Aldo Grasso.
2: Eh sì, guarda caso, proprio dopo grazie, Graziella.
1: Chef, come risponde a questa critica?
3: Che vi devo dire, come rispondo? Ricordo che una volta ho ricevuto una critica per un vitello grasso che avevo cotto troppo, poi un'altra volta per un bue grasso, ma io questo Aldo Grasso non l'ho mai cucinato, non conosco la ricetta. Voglio.
1: No, non è un piatto. Aldo Grasso è un famoso critico televisivo.
3: Ah,
1: anzi, lo salutiamo.
3: Ah, e salutatelo pure. Ecco, ecco perché non l'ho mai cucinato. E perché i critici televisivi hanno la carne troppo dura.
1: No.
3: Bisogna lasciarla frollare per una settimana in un bidone di acqua e aceto. Adesso mi ricordo che una volta ho anche provato a cucinare un critico televisivo.
1: Ma che sta dicendo?
3: Sì, uno che aveva parlato male di un mio programma in TV. Però, voglio, niente da fare. Non sono riuscito a cucinarlo.
1: E come mai?
3: Non voleva stare nella pendola. Continuava a scalciare per uscire. Allora, che ho fatto? L'ho lasciato andare. Però guarda caso, da quella volta ha sempre parlato bene di me.
2: Che ci credo.
1: Vabbè, ma quindi non vuole ribattere ad Aldo Grasso?
3: No, no, anzi, lo voglio invitare a cena nel mio ristorante. Ho ancora pronto il bidone con acqua e aceto, tutto per lui. Addios!
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a €7,99. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a €5,99. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a €3,99. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Disney e Pixar presentano
12: Jesse, pronto?
13: Woody.
11: Toy Story 5.
13: La tecnologia ha invaso casa nostra.
14: Sto perdendo bolli per quel tablet.
11: I giocattoli contro la tecnologia.
15: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
11: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domani alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Parliamo di calcio non giocato ma litigato. Sì, non si attenuano infatti gli attriti tra Ibrahimovic e l'ex allenatore del Milan Allegri. Sembrerebbe che Ibra, per dispetto, voglia bloccare il suo trasferimento al Napoli. Chissà come stanno davvero le cose. Dai, proviamo a chiederlo proprio a lui. Ciao Ibra!
1: Ma guardate, come sempre, per risolvere problemi tra persone come me e Allegri bisogna usare tanta ragione. Io cerco di usarla, ma Allegri scappa sempre, non si fa trovare.
0: Ma è strano, Allegri non mi sembra una persona che scappa dalle sue responsabilità.
1: Ah, ma forse non vi ho detto che in svedese la parola ragione significa roncola?
0: No.
1: E io con Allegri cerco sempre di usare tanta ragione, ma lui niente.
0: Beh, ma allora ci credo. Comunque, perché non lascia andare Allegri al Napoli? Si risolverebbe tutto.
1: Ma io non impedisco ad Allegri di andare a Napoli. È lui che non vuole andare via da Milanello. E il fatto che tutto intorno a Milanello ho costruito il mio allevamento di pitbull mi sembra solo una scusa.
0: Cioè, scusa, avresti un allevamento di pitbull intorno a Milanello?
1: Sì, Ibra, ah, certo. Bellissimo, 120 pitbull che gli do da mangiare scatolette di cibo con sopra foto di Allegri. Per quello che quando lo vedono gli viene più fame.
0: Ma non sarebbe meglio pagare la buona uscita e lasciarlo libero, dai?
1: Sì, è vero, forse meglio lasciarlo libero. Adesso sai cosa faccio? Chiamo Allegri e gli dico che Ibra lo lascia libero.
0: Oh, bene.
1: Lascia libero Branco di Pitbull.
0: No, va bene. Ciao Ibra.
1: Ciao.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove, Radio Italia, solo musica italiana. Con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua, sono qua con dei libri di Gabriel García Márquez. E ho trovato questa frase: non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io!
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando!
8: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
10: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: Nel tennis abbiamo avuto la soddisfazione di avere un italiano in finale, ma
1: bravo,
0: non è, purtroppo non è andata benissimo. Proviamo a sentire se il nostro Jannik Sinner ha seguito la finale Zverev Cobolli Roland Garros. Sentiamo Jannik.
1: No, Jannik.
0: Ogni volta che c'è una sconfitta,
1: cosa succede?
2: No. Buongiorno a tutti.
1: Ciao Jannik.
0: Ciao Jannik. Come se fossi tu lo sconfitto.
1: Sì, la
2: ciao,
1: sente tanto.
2: Ha già perso.
0: Sì, vabbè, Cobolli, Flavio Cobolli.
2: Ma siamo tutti insieme, siamo un gran gruppo.
1: È vero,
0: il gruppo italiano del tennis è andato benissimo.
1: È così.
2: Anche un abbraccio ad Arnaldi, a Berrettinen, a tutti quanti.
0: Sì, certo.
2: Complimenti a Zverev.
0: Sì.
2: Si è meritato la vittoria, ne ha giocato 4 ore.
0: Sì, gli ha tenuto testa alla grande.
2: Ero più stanco io a guardarli.
1: Che loro, mentre giocavano.
0: Dove l'hai seguita? In Sardegna eri?
2: Sì, ero in spiaggia, perché come sapete sto cercando case.
0: È vero.
2: Sì, perché non si riesce più ad affittare nulla.
1: Sì.
2: Devi farlo 1 anno, 2 anni prima, io non so.
0: Ma si dice che stai acquistando proprio una casa in Sardegna.
2: Sì,
0: con la tua Laila a Asanovic.
2: È bene, che poi continuano a dire che lei guadagna più di me. Noi non facciamo questi calcoli, l'amore è amore.
0: È vero, potete mettere insieme i soldi per la casa in Sardegna, no?
1: Sì, dai. Poi c'è Helmut che si sta occupando della trattativa con il notaio.
2: Sì, Helmut ultimamente c'ha dei problemi col calendario.
0: No. Va bene.
2: È sempre più stanco con certi calendari.
0: Quando ti rivediamo in campo, Jannik?
2: A Wimbledon, fine giugno.
1: Bene.
2: Certo. Se non ricordo male, nel 29 giugno iniziamo.
0: Cioè, fine mese, va bene.
1: Siamo contenti di rivederti.
0: Viva il Lupen!

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ci dobbiamo salutare.
1: Salutiamo Antonio Larizza e regia.
2: Ciao Antonio.
1: Grazie anche a Ambro. Grazie a Max Pirucci, Daniele Ceva per la collaborazione,
2: amici,
1: alle gag.
2: Grazie.
1: Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci soprattutto domani sera, sempre con il meglio delle buone nuove. Voglio.
1: Alle 7 di sera, mi raccomando, non mancate. Ciao.
4: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
5: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21:01.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
7: Nelle prossime ore finalizzata l'intesa tra Stati Uniti e Iran, dice il Pakistan. Trump accelera, firma prevista domani. Teheran annuncia i funerali di Khamenei dal 4 luglio. Dal nucleare alla gestione dei transiti nello stretto di Hormuz, nel memorandum restano ancora punti aperti. L'Iran vuole lo sblocco dei suoi asset congelati all'estero. Il presidente americano incontrerà i leader dei paesi arabi al G7 della prossima settimana in Francia. Al vertice parteciperà anche l'ucraino Zelensky. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Inizia l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lunedì alle 21 su Sky TG24, speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. 7 vittime nelle ultime ore sulle montagne italiane. 4 persone sono morte sul Cervino e sul Monte Bianco, dopo i 3 alpinisti precipitati ieri sul Gran Paradiso. Vannacci apre l'assemblea costituente del suo partito Futuro Nazionale e attacca il centrodestra. Porta avanti l'agenda Draghi, dice. Tajani replica, lui farà da supporto alla sinistra. Ex Ilva, la Cassazione respinge il ricorso sull'alto forno 1 di Taranto. L'impianto resta sotto sequestro per il ministro Urso, che lunedì incontra i sindacati, è un'anomalia. Da stasera all'alba ai mondiali, in programma 4 partite. A mezzanotte il Brasile di Ancelotti sfida il Marocco. Formula 1, pole di Russell nel Gran Premio di Catalogna.
4: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week, l'appuntamento del weekend con Daniela Cappelletti.
8: Buon sabato sera, bentornate e bentornati a Radio Italia Music Week. Ci sono io, Daniela Cappelletti, vi racconto le notizie musicali più importanti della settimana che è appena trascorsa. E allora partirei immediatamente con Andrea Bocelli, che almeno lui ha portato l'Italia ai mondiali di calcio, che sono iniziati in questi giorni tra Canada, Messico e Stati Uniti. Il tenore è stato fra i grandi protagonisti della cerimonia d'apertura a Città del Messico, dove si è giocata la prima partita del torneo. E prima del fischio d'inizio, Bocelli ha cantato DNA, che è l'inno ufficiale dei mondiali. Il brano è stato realizzato insieme al DJ francese David Guetta, alla rapper americana Megan Thee Stallion e alla cantante coreana EJ. Ascoltiamolo allora Andrea Bocelli insieme all'artista colombiana Karol G in Vivo Poreia. Vivo

Giovedì invece Irama ha fatto il suo attesissimo debutto a San Siro. Poco prima però ha fatto anche una sorpresa ai fan annunciando un nuovo tour nei Palasport con 7 concerti in programma a dicembre. La prima volta di Annalisa a San Siro invece sarà tra circa un anno, parliamo di sabato 12 giugno 2027. Lei l'ha annunciato 2 giorni fa avvertendo che sarà il suo unico concerto per l'anno prossimo. Ascoltiamo Annalisa con Canzone estiva.

Italia Music Week parliamo anche di Angelina Mango e di Marco Mengoni, che sono tornati a collaborare e hanno lanciato un nuovo singolo insieme. Il titolo è Canto d'amore e arriva a circa 2 anni di distanza dal loro ultimo duetto, cioè Uguale a me. Canto d'amore è un brano che parla di contrasti, di come gli esseri umani riescano ad essere perfetti ed imperfetti, sicuri e insicuri allo stesso tempo. E allora non ci resta che ascoltarlo.

Questa settimana Eros Ramazzotti è tornato a esibirsi a San Siro, a 28 anni dall'ultima volta. Nel frattempo il suo tour mondiale si è anche arricchito con 4 nuovi concerti nei palasport italiani, tutti in programma a maggio 2027. Achille Lauro invece debutterà a San Siro questo lunedì, ma anche lui ha

già annunciato un nuovo importante concerto e si tratta del raddoppio del Live allo Stadio Olimpico nella sua Roma. Oltre al 30 giugno 2027, Lauro si esibirà nella stessa location anche il giorno dopo, il 1° di luglio. E adesso ascoltiamo il brano con cui Achille Lauro ha sorpreso Sanremo nel 2019, Rolls Royce.

0: segnati sti nomi.
1: Infine per Tommaso Paradiso è arrivato il grande giorno. Esattamente oggi ha sposato la compagna Carolina Sansoni. Le nozze si sono tenute nella pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto, e al matrimonio non poteva mancare la piccola Anna, la figlia della coppia nata poco più di un anno fa. Tommaso Paradiso aveva annunciato le nozze proprio durante la settimana di Sanremo. Lo ascoltiamo allora con la canzone più giusta per questo momento, I Romantici. Prima però vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con Radio Italia Music Week. Avendo esaurito le notizie, state informati con tutte le news musicali facendo un giro su radioitalia.it. Baci e buon weekend!

0: Radio Italia Music Week torna sabato prossimo alle 21.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo,
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
8: Perché sono simpatico, giusto?
7: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
8: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
7: Buonanotte.
8: Ma siete ancora qui?
7: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Non so in

L'appuntamento è con Radio Italia Party, qui su Radio Italia, solo musica italiana, insieme a me Paoletta, ciao a tutti e insieme a voi DJ producer che avete mandato il vostro lavoro, ma anche altri che abbiamo trovato noi, io e Luca Camorcia, pronti ad ascoltare subito questa musica italiana. Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh, il remix è di Fabio P. DJ.

0: Italia Party. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
6: Figurati, me ne trovano un altro.
5: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea no problem. Sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: È sabato su Radio Italia, solo musica italiana, l'appuntamento è con Radio Italia Party, la musica italiana remixata.

0: Radio Italia Party.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a €10,90.

0: Le creme delle linee carotissima e oi vitamina sono a 9,99€, il dopo sole a 6,99€ e con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone, in negozio trovi il primo numero mensile a 1€, acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: la Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica che all'ascolto, è domenica 14 giugno 2026. Nei microorganismi che vivono all'interno dello stomaco dei bovini c'è un interruttore che potrebbe ridurre le emissioni di gas serra degli allevamenti. Si tratta di un organello cellulare che produce idrogeno, favorendo così la formazione di metano durante la digestione, che potrebbe essere spento utilizzando additivi alimentari specificamente formulati. Lo indica uno studio di un gruppo di ricerca cinese. Lo stomaco del bovino è complesso, è diviso in quattro cavità. Il più grande dei tre prestomaci, il rumine, funge da camera di fermentazione. Per approfondire il ruolo, i ricercatori hanno sequenziato il DNA di 450 tipi di protozoi ciliati, un lavoraccio ma che ha portato ottimi risultati. Nessun computer o intelligenza artificiale, solo tubi di gomma, aria compressa e un po' di fisica ingegnosa. È una scoperta che mette in discussione l'idea che servono sempre sistemi complicati per ottenere comportamenti intelligenti. Lo studio arriva da Amsterdam, ma c'è anche Italia attraverso Alberto Comoretto, ricercatore laureato a Trento. Il robot morbido cammina, salta, nuota, saltella. La scoperta è che fa tutto da solo, senza elettronica, senza sensori, senza algoritmi, solo sfruttando il proprio corpo e il modo in cui interagisce con l'ambiente circostante. Se incontra un ostacolo, il robot cambia direzione, dalla terra all'acqua cambia andatura e da un salto coordinato passa un nuoto fluido in stile libero, senza chip né controlli centralizzati. Il comportamento emerge spontaneamente dall'interazione tra corpo e ambiente, nessun software, nessuna rete neurale. Alla base del movimento c'è il principio fisico che è sotto gli occhi di tutti. Il robot infatti è alimentato soltanto da un semplice flusso d'aria. Gli incendi boschivi nell'Artico, sempre più frequenti nell'Artico, gli incendi dei boschi stanno diventando molto molto frequenti, intensi e estesi. Lo indicano dati satellitari della NASA e i risultati di un primo rapporto del programma scientifico internazionale Arctic Monitoring and Assessment Program. Sì. Il fenomeno, dicono gli esperti della NASA, è strettamente legato al rapido cambiamento climatico. L'Artico infatti si sta riscaldando quasi quattro volte più velocemente della media globale. È un cambiamento che ha un impatto diretto sulle precipitazioni nella regione e sull'umidità del suolo, tutti fattori che favoriscono gli incendi. E poi anche i fulmini, la principale fonte di innesco delle fiamme nell'Artico, si stanno verificando sempre più a nord. Una nuova molecola in grado di ridurre le placche e l'infiammazione cerebrale nei modelli sperimentali accende una nuova speranza nella lotta contro la malattia di Alzheimer. Lo dimostra uno studio scientifico internazionale coordinato dall'Università di Torino, che ha individuato nel composto denominato MR409 una possibile strategia terapeutica capace di proteggere i neuroni e preservare la memoria, agendo contemporaneamente su più meccanismi della patologia. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo e assolutamente non sanitario. Per diagnosi e terapie bisogna rivolgersi al medico. Bene, io ho terminato. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza piogge associate. Nella mattinata di domani l'anticiclone africano si estende sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque, nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, con tanto sole e clima caldo ovunque, specie al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ciao, sono Gagli e saluto tutti i ragazzi di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.